gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Blue Max, Blue Max, magica è la musica.

heard somebody say just the other day.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 26 settembre 2026 è il 269esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.01. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 settembre del 1982 fa la sua prima apparizione sugli schermi TV statunitensi Supercar, la serie TV cult anni 80 dedicata alle avventure di Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff, e di Kit, la sua auto super automatizzata. Nel 1986, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero di Dylan Dog, fumetto horror ideato da Tiziano Sclavi e disegnato da Claudio Villa e Angelo Stano. Il 26 settembre del 1997, alle 2.33 e alle 11.42, due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpiscono diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, circa 80.000 gli edifici danneggiati, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Drammatico il crollo della volta giottesca nella Basilica di San Francesco ad Assisi, in cui persero la vita 4 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 settembre del 2010, dopo il Gran Premio di Superbike di Imola, Max Biaggi, con una gara d'anticipo, conquista il titolo mondiale in sella all'Aprilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 settembre del 1968 Gianni Morandi incide Scende la pioggia. Nel 1969 l'album dei Beatles, Abbey Road, viene pubblicato nel Regno Unito. E nel 1998 Renato Zero lancia Dimmi chi dorme accanto a me. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Enzo Biarzot, nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927 e scomparso a Milano il 21 dicembre 2010. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli azzurri. Ricordiamo Maurizio Gucci, nato a Firenze il 26 settembre 1948 e scomparso a Milano il 27 marzo 1995. Imprenditore italiano, è stato alla guida dell'omonima celebre maison di moda conosciuta in tutto il mondo. Compie oggi 45 anni la tennista statunitense Serena Williams, considerata una delle migliori di tutti i tempi. Spegne 32 candeline Marcel Jacobs, velocista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 settembre 1973 di Anna Magnani, attrice simbolo del cinema italiano, massima espressione della romanità, è considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia. Nel 1990 ci lasciava invece Alberto Moravia, assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
5: Max Radio Classic.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi. Sia in amore che nel lavoro, aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose e con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Max Radio Class. Max Radio Class. Il bello della musica. Il bello della musica.
1: Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

0: Sono le 6:01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe,
10: ritorna la magia
11: e siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
6: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
6: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
9: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Buongiorno, buongiorno Max.
10: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina.
9: Buongiorno Max.
10: Il grande

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
8: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
7: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
8: Gerlinda, il centro delle emozioni.
9: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
10: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
11: Cara, dove vai?
12: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
11: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
13: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 6:58.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
7: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
9: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
7: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
9: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccol Passo 42,
7: Centro Commerciale Colestrada,
9: Centro Commerciale Quasar Village,
7: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
14: L'almanacco del giorno vi è presentato da
15: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto.

0: Truck. Ripara conta chilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 26 settembre 2026 è il 269esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.01. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 settembre del 1982 fa la sua prima apparizione sugli schermi TV statunitensi Supercar, la serie TV cult anni 80 dedicata alle avventure di Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff, e di Kit, la sua auto super automatizzata. Nel 1986, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero di Dylan Dog, fumetto horror ideato da Tiziano Sclavi e disegnato da Claudio Villa e Angelo Stano. Il 26 settembre del 1997, alle 2.33 e alle 11.42, due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpiscono diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, circa 80.000 gli edifici danneggiati, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Drammatico il crollo della volta giottesca nella Basilica di San Francesco ad Assisi, in cui persero la vita 4 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 settembre del 2010, dopo il Gran Premio di Superbike di Imola, Max Biaggi, con una gara d'anticipo, conquista il titolo mondiale in sella all'Aprilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 settembre del 1968 Gianni Morandi incide Scende la pioggia. Nel 1969 l'album dei Beatles, Abbey Road, viene pubblicato nel Regno Unito. E nel 1998 Renato Zero lancia Dimmi chi dorme accanto a me. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Enzo Bearzot, nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927 e scomparso a Milano il 21 dicembre 2010. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli azzurri. Ricordiamo Maurizio Gucci, nato a Firenze il 26 settembre 1948 e scomparso a Milano il 27 marzo 1995. Imprenditore italiano, è stato alla guida dell'omonima celebre maison di moda conosciuta in tutto il mondo. Compie oggi 45 anni la tennista statunitense Serena Williams, considerata una delle migliori di tutti i tempi. Spegne 32 candeline Marcel Jacobs, velocista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 settembre 1973 di Anna Magnani, attrice simbolo del cinema italiano, massima espressione della romanità. È considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia. Nel 1990 ci lasciava invece Alberto Moravia, assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo. Nel 2008 scompariva Paul Newman, uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. E nel 2019 ci lasciava Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese, protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Chiamar le cose con il loro nome è l'inizio della saggezza.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
0: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Max Radio Classic.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
7: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
6: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
7: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
6: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: centro commerciale Colestrada,
6: centro commerciale Quasar Village,
7: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
11: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
0: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
12: L'oroscopo di Maya.
13: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi. Sia in amore che nel lavoro, aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
12: A domani con l'oroscopo di Maya.
11: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
0: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 8:01.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Guerra in Iran, Trump respinge la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran e annuncia nuovi attacchi dopo le elezioni di midterm. In un'intervista alla CBS, Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con i dipendenti del parco per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio. A Torino il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni e residente a Settimo Torinese, è stato trovato fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri in un appartamento. Accanto ai resti trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, 3 persone sono state fermate. L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's rivede così al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%. Siamo al calcio. Parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis, Sinner salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Spero di vedervi presto in campo, le parole di Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: A meno di 15 anni, il ragazzo che i carabinieri hanno sorpreso alla guida di un SUV risultato rubato a Ravenna è visto sfrecciare lungo la E45 nella zona di Città di Castello. Il giovane non si è fermato all'alt dandosi alla fuga e speronando anche un'altra vettura la cui conducente è rimasta illesa. Bloccato all'uscita di un Bertide dopo alcuni chilometri, avrebbe anche aggredito i militari procurando loro lievi lesioni. Il mezzo si è poi scoperto essere stato rubato in un autosalone. Il minorenne è stato quindi arrestato e trasferito all'IPM di Firenze. È stato identificato il motociclista morto ieri sera sugli sviluppi di un incidente avvenuto a Niccone di Umbertide. Aveva 30 anni, era originario di Roma ma viveva da tempo a Città di Castello dove lavorava. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nello scontro nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Dopo aver urtato le barriere di un cavalcavia, il motociclista è stato sbalzato dalla sella precipitando per circa 8 metri nella scarpata sottostante. Durante i rilievi non sarebbe stato ritrovato il casco, ragione per la quale sono ancora in corso gli accertamenti. Si è presentato sotto casa del vicino accusandolo di avergli rubato uno zaino e minacciandolo con un coltello da cucina. È successo alla periferia di Foligno dove il soggetto in questione, un 54enne, è stato denunciato per minacce aggravate. Gli accertamenti della polizia chiamata sul posto hanno chiarito che l'accusa del furto era infondata e quando gli agenti lo hanno rintracciato l'uomo si è presentato ubriaco e non sarebbe stato in grado di fornire una ricostruzione attendibile dell'accaduto. Scuola, nessun nuovo accorpamento in provincia di Terni. La conferenza provinciale ha infatti approvato all'unanimità il piano per il 2027-28, confermando tutti gli indirizzi, anche quelli non ancora attivati, e i corsi serali già previsti. Disco verde anche al tempo pieno e dalla didattica differenziata Montessori all'istituto Brin di Terni e all'indirizzo Made in Italy al liceo Angeloni. Una scelta, ha spiegato la provincia, pensata anche per tutelare i territori minori e contrastare gli effetti dello spopolamento. Infrastrutture ammonta a 4 milioni di euro l'investimento per riqualificare il terminal bus di Piazza Partigiani, una delle principali porte d'accesso di Perugia. 3 milioni arriveranno dai fondi per lo sviluppo e la coesione rimodulati dalla regione e uno dal comune. Il progetto prevede interventi strutturali, il rifacimento delle piazzale ed una nuova sistemazione dell'autostazione. La progettazione dovrebbe essere completata in un anno, coi lavori che saranno concepiti per mantenere il terminal in funzione. I beni culturali è partito per Roma. L'antico gonfalone della provincia di Perugia, affidato ad uno studio specializzato per un intervento di restauro conservativo, realizzato dopo il decreto con cui Vittorio Emanuele III concesse nel 1928 l'uso dello stemma provinciale, oggi presenta lacerazioni e altri segni di degrado anche nel grifo ricamato su seta rossa. Dopo l'intervento sarà digitalizzato e tornerà nella teca, nella sala del consiglio, affiancato dai documenti originali del regio decreto. Cinema, il sogno di Lorenzo Giustini approda a Palazzo Cesaroni. Il 19enne di San Giustino, che sta finanziando il progetto del suo primo film vendendo magliette con i personaggi nati dalla sua fantasia, ha incontrato la governatrice Stefania Proietti. Anche la presidente ha indossato una t-shirt della giovane designer, definendolo un alfiere dell'Umbria. L'aspirante regista, che sogna di seguire le orme del suo idolo Steven Spielberg, ha trasformato un'idea nata a scuola in una raccolta fondi per portare la sua storia sul grande schermo. Un colpo vincente per la musica, la solidarietà. Il 26 ed il 27 settembre al Tennis Club Perugia debutta Umbria Jazz Smash, torneo benefico NAB Perugia.

0: tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno, Max. Cosa so?

0: speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545, TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
6: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
6: Gerlinda, il centro delle emozioni.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV. Ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti. Vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
6: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti, errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade France Saint-Denis, il programma prosegue oggi. 3 momenti più attesi: la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
5: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Götze e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
8: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
7: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
8: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
7: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
5: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime a rialzo, comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni.

0: soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
4: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
4: Gerlinda, il centro delle emozioni.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
9: L'almanacco del giorno vi è presentato da
10: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
11: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 26 settembre 2026 è il 269esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.01. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 settembre del 1982 fa la sua prima apparizione sugli schermi TV statunitensi Supercar, la serie TV cult anni 80 dedicata alle avventure di Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff, e di Kit, la sua auto super automatizzata. Nel 1986, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero di Dylan Dog, fumetto horror ideato da Tiziano Sclavi e disegnato da Claudio Villa e Angelo Stano. Il 26 settembre del 1997, alle 2.33 e alle 11.42, due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpiscono diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, circa 80.000 gli edifici danneggiati, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Drammatico il crollo della volta giottesca nella Basilica di San Francesco ad Assisi, in cui persero la vita 4 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 settembre del 2010, dopo il Gran Premio di Superbike di Imola, Max Biaggi, con una gara d'anticipo, conquista il titolo mondiale in sella all'Aprilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 settembre del 1968 Gianni Morandi incide Scende la pioggia. Nel 1969 l'album dei Beatles, Abbey Road, viene pubblicato nel Regno Unito. E nel 1998 Renato Zero lancia Dimmi chi dorme accanto a me. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Enzo Bearzot, nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927 e scomparso a Milano il 21 dicembre 2010. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli azzurri. Ricordiamo Maurizio Gucci, nato a Firenze il 26 settembre 1948 e scomparso a Milano il 27 marzo 1995. Imprenditore italiano, è stato alla guida dell'omonima celebre maison di moda conosciuta in tutto il mondo. Compie oggi 45 anni la tennista statunitense Serena Williams, considerata una delle migliori di tutti i tempi. Spegne 32 candeline Marcel Jacobs, velocista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 settembre 1973 di Anna Magnani, attrice simbolo del cinema italiano, massima espressione della romanità. È considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia. Nel 1990 ci lasciava invece Alberto Moravia, assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo. Nel 2008 scompariva Paul Newman, uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. E nel 2019 ci lasciava Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese, protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Chiamar le cose con il loro nome è l'inizio della saggezza.
9: L'almanacco del giorno vi è presentato da
10: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075-5287-821.
8: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Jukebox Italia, i miti della canzone italiana.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
1: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
7: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
8: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
9: L'oroscopo di Maya.
10: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi. Sia in amore che nel lavoro, aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose e con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità. mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
9: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
8: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star per Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
1: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

Vite din boss, tu vienda da doc, te faci na fod. Rima go cosa ga sabi vuduro, o passata se scord. Però monce stai tu, e allora stat na poco. E sta vita che corre, tu ce capita co cosa.

ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
11: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
12: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
10: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
11: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
12: Ci trovi su www.autosperanza.it.
10: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
12: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 9:59.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La visita di Papa Leone in Francia prosegue col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Nel pomeriggio la celebrazione nella cattedrale di Notre Dame con Leone primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti con l'azienda che ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo. Delitto di Garlasco, Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava a RIS dei Carabinieri, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia. Il colloquio arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini e per l'Italia, battuta 2-0 l'Olimpico dal Belgio in Nations League. Nell'altra gara del girone la Francia ha sconfitto 1-0 la Turchia di Montella. Ora Italia e Turchia si sfideranno già per evitare l'ultimo posto nel girone. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD. O settembre, gamma Nissan

0: e il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Max Radio Classic. Il bello della musica.

0: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è solo.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
3: Vi aspettiamo.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce,
7: da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
12: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
14: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starter Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfair, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
13: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
14: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
13: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
14: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
13: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
15: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.
16: I could stay awake just to hear.

0: Sono le 11:01.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto. La visita di Papa Leone in Francia dopo la prima giornata a Parigi prosegue oggi col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme a Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Oggi scatta la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo nel pacchetto di misure contro il caro carburante. Ma ieri è arrivata la mossa di Eni, che ha fissato un tetto per il diesel e la benzina da lunedì prossimo. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Le opposizioni invece attaccano l'esecutivo. È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese. L'aggressione risale a 6 maggio 2024. Gli U2 hanno festeggiato i 50 anni della band tornando nell'istituto scolastico di Dublino, dove nel 1976 Larry Mullen Jr. fisse l'annuncio che diede il via al gruppo. Bono, Diege, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di studenti 7 brani. Annunciato anche l'album Carnaval Deluse, in uscita il 13 novembre. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi.

0: soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: WinTre Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
4: c'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
10: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia ha ceduto al Belgio nel debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Nella prima gara della nuova Nations League, nonostante un buon secondo tempo, gli azzurri cadono 2-0 all'Olimpico di Roma e devono ringraziare Donnarumma perché il passivo poteva essere anche più pesante. Fischi dell'Olimpico al 90esimo. Il commento del nostro CT.
3: C'è da lavorare, basta, quindi sappiamo che saranno delle partite abbastanza difficili come quella di stasera, però dobbiamo continuare a lavorare e non abbattersi per una sconfitta, due sconfitte. A me, ma quando perdi mi sembra abbastanza normale.
2: In Formula 1 George Russell domina le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian e oggi scatterà dalla pole position. L'inglese della Mercedes avrà ora un'occasione d'oro per tornare a vincere ed accorciare le distanze dal compagno di squadra Kimi Antonelli, finito a muro e dunque in partenza dalle retrovie. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha preceduto di un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, mentre delude Lewis Hamilton in sesta piazza subito dietro al campione ridato in carica Lando Norris. Yannick Sinner ha annunciato il forfait anche all'ATP di Pechino. Il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro dunque è rinviato al Masters 1000 di Shanghai, che comincerà il 7 ottobre. Il numero uno al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio. Il basket inizia male il cammino in Eurolega dell'Armani Milano, sconfitta a Belgrado dal Partizan. Milano nel primo tempo va sotto per due volte in doppia cifra, meno 11, e per due volte Peters si carica la squadra sulle spalle per tornare a contatto. Il pareggio arriva a quota 57 con una raffica di Guduric, ma il sorpasso non avviene mai. L'unico vantaggio per la squadra di Poeta è su 6-7. Nell'ultimo periodo sale in cattedra Jones, che domina la volata mentre l'attacco dell'Olimpia si inceppa. Il ciclismo, splendido argento per Matilde Rossignoli nella prova juniores in linea al mondiale di Montreal. L'azzurra è riuscita a trovare spazio nella fuga decisiva insieme alla spagnola Neira e alla svizzera Grossman. Nella volata 3 è stata proprio la spagnola a prevalere davanti a Rossignoli, che ha chiuso in lacrime dopo il traguardo. Per la Spagna ancora un trionfo a livello junior, per l'Italia il terzo argento di questo mondiale canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
5: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
11: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
12: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: Buongiorno,
15: buongiorno Max.
14: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Cosa è normale per te?

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
0: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 chilometri. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
0: Attualità e costume. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze. Nasce Starfer.

0: offrirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Star Fair, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
11: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
12: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
11: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
12: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
11: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
12: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccolpasso 42,
11: Centro Commerciale Colestrada,
12: Centro Commerciale Quasar Village,
11: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
14: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
14: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
14: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
16: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
5: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
6: C'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
10: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
9: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
10: Gerlinda, il centro delle emozioni.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 13:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
5: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
7: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
5: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
8: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate in Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Max Radio Classic, un successo alla

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Max Radio Classic.

0: Per il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
6: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: poco su Max Radio Classic. Su Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia. Il profumo del pulito.
2: Max Radio Classic è Max to Max. Max solo to Max. Grandi successi a tutto volume.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
0: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. Caro carburanti, nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. Mossa di Eni, che ha fissato un tetto da lunedì prossimo, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Donald Trump ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata nei giorni scorsi. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice volerà a Lourdes, prima la visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, dove Prevost ha incontrato i migranti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 chilometri. La nube si sposta verso sud e rileva il bollettino Vona, che certifica un livello di allerta rosso. Secondo giorno di competizione per la tappa preliminare verso la Coppa America a Napoli, con 4 regate di flotta invece di 3 per recuperare quella saltata ieri per poco vento. L'ho comunicato nel corso del briefing della mattina in Race Management, la prima regata di flotta nel Golfo di Napoli dalle 14:10. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Max Radio Classic, solo grandi emozioni.
0: Max Parade. Max Parade, solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade, alta rotazione, alto gradimento
6: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna, a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
0: Numero 50.
7: Numero 50. 50.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Max Radio Classic è Max Parade.
8: Un successo dopo l'altro.
7: Max Parade.
8: Max Parade.

0: www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
1: Numero 45.

0: Radio Classic. Radio Classic. È Max Radio Classic.
1: Numero 43.
2: Numero 43.
1: Nuova entrata. Max Radio Farei. Max Radio Farei. Nuova entrata.

0: Da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce.
8: Da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
11: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
13: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
12: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
13: Gerlinda, il centro delle emozioni.
14: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
15: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAM 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
18: Max Radio Parè,
19: numero 41.

0: Max Radio Live, la musica, gli eventi, da questo momento trasmessi in tempo reale.
1: 14:43, ben ritrovati in diretta su Max Radio. Torniamo a parlarvi dal centro di intrattenimento Gerlinda per l'edizione 2026 dello Sport Village, che quest'anno è tornato. Oggi sabato 26 settembre, ma saremo qui anche domani, domenica 27, per raccontarvi questa ottava edizione, sempre più ricca e più invitante, più importante che mai, grazie all'organizzazione del CONI Umbria, ovviamente insieme al centro Gerlinda. L'inaugurazione ufficiale è prevista a breve, alle 15. Cercheremo poi di portarvi i protagonisti e i principali rappresentanti istituzionali ai nostri microfoni per poter raccontare appunto questa due giorni, ma anche il significato soprattutto che questa reunion di tanti sport rappresenta, non solo per la regione, per le persone, ovviamente anche per chi lo organizza, ovvero per il CONI, che poi di recente ha anche avviato un suo nuovo corso con il nuovo presidente Moscatelli. Quest'anno vi do solo qualche numero per avere un'idea dell'importanza di questa manifestazione. Sono 32 le federazioni coinvolte, ma circa 50 le associazioni sportive rappresentate, numeri superiori a quelli dell'edizione 2025. Parliamo quindi di federazioni, enti di promozione, società che mettono a disposizione tecnici e istruttori per permettere ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti, di cimentarsi gratuitamente nelle varie discipline che troverete dislocate nei due piani del centro di intrattenimento Gerlinda. Adesso noi facciamo intanto un piccolo break con la musica, non prima di essermi annunciato. Un saluto da Fabio Nucci, saremo insieme per questo pomeriggio fino verso le 18:30, questo poi lo vedremo anche strada facendo, e quindi restate con noi, vi racconteremo tante cose, parleremo di sport, anche di calcio e di pallavolo, anche se ahimè gli ultimi risultati non sono stati particolarmente favorevoli, ma soprattutto cercheremo di parlare dell'importanza in ogni caso dello sport al di là dell'agonismo.

0: primo intermezzo musicale, ma siamo ovviamente già in buona compagnia, come anticipato nella mia apertura. Quest'anno un'edizione molto ricca dello Sport Village, e farei subito la prima riflessione insieme a chi organizza e chi rende possibile questa manifestazione, ovvero il CONI regionale, e in particolare mi rivolgo al neopresidente Carlo Moscatelli. Benvenuto innanzitutto su Max Radio, presidente.
1: Grazie, Carlo. Buonasera a tutti, Carlo, per tutti. È una meraviglia. Io sono molto curioso in genere, e quando Roberto Spannaccini, che è l'ideatore di tutto, è quello che ha lavorato e quello che ha fatto tutto, mi ha detto questa cosa, sinceramente non vedo l'ora di arrivare qua, e sono meravigliato veramente, perché tutto quello che mi ha detto è tutto vero.
0: Ha visto due piani di 32 associazioni,
1: tantissime società. È qualcosa di meraviglioso per lo sport, diffondere lo sport, perché adesso come adesso c'è bisogno veramente di sport per i nostri ragazzi, per tutti, perché lo sport è rimasta una di quelle poche cose attendibili in questi al giorno d'oggi.
0: Che messaggio quindi può arrivare dal Gerlinda, dall'Umbria, e soprattutto per lo sport umbro, da questo coinvolgimento? Ricordiamo, i numeri sono 32 federazioni e circa 50 associazioni coinvolte in questi due giorni.
1: Ma tutti gli sport, ho detto, speriamo di allargarci ancora e metterli anche quelli che mancano.
0: Diceva Roberto che a qualcuno avete dovuto dire di no, perché ovviamente.
1: Perché piace, è stato regolamentato in maniera importante. Ha messo la curiosità in tutti, e però sicuramente sarà una bella giornata sia oggi che domani, dedicata allo sport e dedicata anche ai bambini, perché noi rendiamoci conto, facciamo tutto questo per lo sport, ma soprattutto per i bambini, che è il nostro futuro.
0: E tra l'altro ricordiamo che sono coinvolte le scuole, perché c'è il contest sport e scuola, ma c'è anche un messaggio di solidarietà che ovviamente traspare grazie all'associazione Amici di Cate, che tra l'altro sono ubicati proprio vicino alla
1: Cate,
0: nostra.
1: Ecco, no, l'obiettivo nostro è Cate, perché Roberto è molto sensibile e trova una persona sensibile come lui in me, e abbiamo detto subito sì, questa cosa ci piace.
0: Questo fatto, diciamo, una manifestazione come questa, già le scuole sono mobilitate, sono tanti i messaggi, no, che si susseguono e che si ripetono sul fatto che lo sport è salute, lo sport va praticato sin da piccoli, ma va poi praticato anche con l'età, perché non a caso il vostro claim è rivolto anche per chi viene qua ad esercitarsi, non solo ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, giusto?
1: Ma c'è stata una grande apertura soprattutto con gli adulti. Vediamo adulti di tutte le età che si cimentano in specialità incredibili, gente di 90 anni che ancora corre, che ancora salta. È qualcosa che lo sport ci affascina, e giustamente dobbiamo rimanere affascinati, perché lo sport ci aiuta veramente, oltre fisicamente proprio sul corpo umano, ma anche soprattutto sulla mente, ci fa scaricare queste grandi tensioni che accumuliamo veramente con i problemi di tutti i giorni.
0: Carlo, tu, ci diamo del tu, perché abbiamo detto niente formalismi. Hai cominciato il tuo ciclo, no, di gestione, di presidenza al CONI. Quali sono i punti su cui hai insistito di più anche nella tua relazione, diciamo, una volta che sei stato eletto presidente? Sono i valori e gli aspetti ai quali tieni di più?
1: Io la cosa che tengo di più, dato che sono un insegnante in pensione, e sono convinto la grande importanza è quella della scuola, appoggiarci alla scuola, e ringrazio il professor Bertinelli dell'ufficio scolastico regionale che ci ha aiutato in tutto e per tutto, perché abbiamo fatto questa unione di forze per poter fare al meglio queste manifestazioni, che portano a incuriosire i giovani per vedere. Non è detto che devo fare, se gioco a calcio, pallacanestro, corro o salto, ci sono altre discipline sportive che vengono fatte bene e sono altrettanto valide per la crescita sportiva e soprattutto mentale.
0: Assolutamente. Tra l'altro, mentre tu lo citavi, io pensavo proprio a Lorenzo Bertinelli. Io anche sono, diciamo, una figura della scuola, quindi abbino le due cose, e lui, con tutto l'ufficio scolastico, in particolare i suoi suoi uffici che come referenti per le attività motorie, per le scienze motorie, per l'Umbria sicuramente si danno molto da fare. Ricordiamo anche lo scorso anno, ad esempio, in questi giorni c'era la finale nazionale a Perugia e Corciano dei campionati scolastici di calcio a 5, quindi l'Umbria può acquisire un rilievo nazionale anche a livello di campionati scolastici. C'è qualcosa in programma in futuro per cui il CONI, diciamo, è già impegnato in prima linea?
1: Io in questi pochi due mesi che mi sono insediato mi sono accorto che l'Umbria è ricchissima, è bellissima, siamo attraenti proprio come le belle donne perché siamo posizionati magnificamente al centro dell'Italia e possiamo offrire tutto. Noi dobbiamo solamente, ho parlato anche con la Presidente della Regione, riqualificare i nostri impianti sportivi per essere attrattivi per tutte le manifestazioni nazionali. Io quando ero Presidente della FIDAL, l'ho fatto per 12 anni, abbiamo portato per ben 4 anni il campionato italiano di cross, che è la manifestazione più partecipata del panorama. Me lo chiedevano sempre di tornare qua perché oltre che vicino, centrale, siamo stati bravi, ma non soltanto qui, anche in tutte le altre discipline sportive vengono qui perché sanno di essere accoglienti e trovare una organizzazione all'altezza della manifestazione.
0: Tra l'altro una manifestazione come questa può anche avere un altro significato, nel senso che alcuni sport, possiamo dire, si promuovono da soli. Prima ho parlato di volley, calcio, ovviamente il tennis, anche il padel che è così, diciamo, diffuso. Però occasioni come queste sono una vetrina importante per quelle che a me non piace da giornalista definire discipline minori, ma
1: no,
0: diciamo meno note al grande pubblico, possiamo dire così.
1: Ma che, abbiamo visto che le discipline minori a un certo punto, secondo come gira il mondo sportivo,
0: esatto,
1: diventano le prime donne rispetto agli altri. Chiaramente in questo momento, lo dico un po' con polemica, siamo un po' avvantaggiati perché il calcio non sta andando bene, noi stiamo andando tutti bene, perciò siamo un po' privilegiati e abbiamo qualche occhio in più su di noi.
0: Certo, per promuovere tutto il resto del panorama, perché comunque sono sempre più i bambini, no, che si avvicinano, questo grazie anche all'attività delle scuole che, come dici tu giustamente, va però sempre coltivata e sollecitata.
1: Ma soprattutto io, diciamo anche con Roberto che ho qui accanto, noi abbiamo puntato sulla scuola e sinceramente il nostro obiettivo non è così cattivo,
0: certo,
1: non è brutto. Se possiamo arrivare a fare tutte le cose che ci siamo proposti saremo veramente, veramente soddisfatti e contenti perché evidentemente il nostro operato ha portato a qualcosa di positivo. Io sono una persona positiva, affronto tutto con grande entusiasmo e spero di non una... Ringraziamo gli amici del Gerlinda che hanno fatto qualcosa di meraviglioso.
0: Ci speriamo poi di avere qualcuno anche di loro ai nostri microfoni.
1: Hanno fatto qualcosa di meraviglioso perché non è che si trovano tutti i giorni gente che investe nello sport in un contesto in questa maniera. Ci sono state le vele, ci sono state tante i pullman con i manifesti. È un qualcosa importante che hanno realizzato e ci abbiamo anche adesso arrivato il professor Bertinelli.
0: Ah, eccolo, molto bene. L'abbiamo appena nominato,
1: ecco, gli hanno fischiato le orecchie.
0: Ottimo, allora Carlo, direi a questo punto io spero di trovarti più tardi, ovviamente anche domani, per poi chiudere la nostra anche due giorni di diretta. Intanto facciamo un piccolo break, poi richiamiamo la nostra postazione o Lorenzo Bertinelli o Roberto Sparnaccini per parlare anche in maniera più diffusa di questa due giorni e tecnicamente come è organizzata per invitare anche chi ci ascolta, no, a venire qua.
1: Benissimo e buon lavoro.
0: Grazie.
1: E a me vi faccio
0: in bocca al lupo a te e anche buon divertimento.
1: Buon
0: certo.
1: Divertimento.
0: Certo, buon divertimento.
1: Mezzo ragazzi mi diverto sempre.
0: Ottimo.
1: Grazie.
0: Ringraziamo Carlo Moscatelli, presidente del CONI regionale, che ritroveremo sicuramente e avremo occasione di riascoltare tra oggi e domani, questi due giorni anche di diretta. Intanto noi torniamo ad ascoltare un po' di musica, invitando poi, annunciando gli altri nuovi importanti interventi ai nostri microfoni.

0: E facciamo anche un po' il segnale orario, visto che scoccano in questi secondi le 15:15:01. Vi ricordo che siete in diretta su Max Radio e vi stiamo parlando dal centro di intrattenimento Gherlinda, dove è appena cominciato lo Sport Village, una due giorni dedicata allo sport, a tutti gli sport. Lo abbiamo citato prima e vi avevo annunciato altri ospiti ai nostri microfoni. Saluto e ringrazio per la sua presenza su Max Radio Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale per l'educazione civica, ovviamente per l'ufficio educazione fisica, sì, civica è un po' una deviazione professionale, ovviamente tramite l'ufficio scolastico regionale. Ciao Lorenzo e benvenuto su Max Radio.
1: Grazie, grazie, buonasera, buonasera Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Il presidente ci ricordava prima quanto è importante il legame tra scuola, sport, e ci metterei anche le famiglie, no, di mezzo.
1: Assolutamente
0: tu
1: sì.
0: Tu ne sai qualcosa, immagino, proprio per questo ruolo che rivesti per l'educazione fisica.
1: Beh, come referente dello sport a scuola, il connubio già parte con molta facilità. Sappiamo quanto sia importante lo sport nella vita dei nostri giovani, delle nostre studentesse, dei nostri studenti, pertanto il ruolo che ricopro è bellissimo ma altamente delicato, perché non possiamo mai tralasciare l'aspetto dell'educazione fisica e dell'educazione motoria, quindi dello sport e del benessere dei nostri giovani.
0: Ricordo anche le tue parole, anche lo abbiamo citato prima, lo scorso anno Perugia e Corciano hanno ospitato le finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio a 5 e ricordo benissimo quanto tu abbia insistito su determinati valori che lo sport, anche se praticato in forma semi-agonistica, deve sempre portarsi dietro, e proprio fa parte della tua missione questa di cercare di trasmettere insieme allo sport dei valori che a volte sembrano nascosti ma in realtà sono fondamentali.
1: No, vanno riscoperti, vanno potenziati, vanno incentivati, anche perché la mia indole è quella di essere comunque sia, anche a livello professionale, un docente,
0: certo,
1: di scienze motorie, quindi partiamo da quello. E la grande occasione che hai citato tu prima, Fabio, è stata per l'Umbria, secondo me, un'ottima occasione. Insomma, l'ultima edizione dei campionati studenteschi, una fase nazionale, dove sia il comune di Corciano sia il comune di Perugia si sono resi veramente molto disponibili ad accogliere circa 500 persone tra studenti e alunni, e hanno messo a disposizione tantissimi servizi come la polizia locale,
0: certo,
1: il servizio sanitario, quindi è stato per noi un grande vanto ma anche una grande fortuna essere stati aiutati e supportati anche da testate giornalistiche,
0: esatto,
1: insomma,
0: sì, infatti,
1: che hanno divulgato il messaggio su tutti i canali disponibili di comunicazione.
0: È stato un gioco di squadra e proprio su questa base magari possiamo anche ricordare che ovviamente è stato importante questo appuntamento nazionale, ma che l'USR e il tuo stesso ufficio promuove occasioni, diciamo, anche a livello regionale per tutto l'anno scolastico, giusto?
1: Esattamente, quest'anno con la legge 41 del 2025 sono stati reintrodotti quelli che sono i nuovi giochi della gioventù.
0: Ah, giusto.
1: Dall'anno scorso quindi cambiamo nomenclatura, ma il concetto e la sostanza rimane la stessa. Promuoviamo tornei scolastici sia dalle fasi distrettuali, quindi all'interno del proprio quartiere, della propria città, per poi arrivare fino alle finali regionali. L'anno scorso, come quest'anno, ci saranno le finali nazionali, ma tutte su Roma, quindi tutti i 10-11 sport che saranno scelti non saranno più dislocati sulle varie regioni, ma saranno tutti svolti a Roma a fine maggio. Quindi il nostro percorso, insomma, di promozione sportiva, certo, all'interno degli istituti continua, e continueremo così, insomma, finché ci sarà permesso, dando sempre il nostro massimo.
0: Certo, ricordo l'anno scorso comunque c'era una nutrita rappresentanza di finalisti anche dalla nostra regione, oltre che dalla nostra scuola, tra virgolette, visto che la condividiamo.
1: Salutiamo
0: anche
1: il liceo Galilei.
0: Esatto, il liceo scientifico Galilei. Quindi questo significa di una vivacità che effettivamente esiste anche all'interno delle scuole, c'è un'attenzione in ogni singola scuola, in particolare in quella che abbiamo citato, verso l'attività motoria, l'attività sportiva.
1: Beh, tutti i nostri colleghi di scienze motorie comunque sia sentono forte il dovere di far partecipare i propri alunni e le proprie alunne a quelli che sono tutte le fasi di istituto, anche allo stesso gruppo sportivo del pomeriggio, e di conseguenza, insomma, come risultato finale c'è la partecipazione ai nuovi giochi. C'è tanta attenzione, c'è tanta voglia di proporre, di continuare a fare, anche di aggiornamento, perché ricordo che il nostro ufficio, anche in comunione di intesa con quello che è il CONI e tutti gli altri antiformatori sportivi, promuoviamo attività di formazione per i nostri docenti di scienze motorie, quindi non è un solo proporre, ma è un continuo aggiornarsi, è un continuo formare, e come obiettivo finale c'è la qualità di insegnamento da destinare ai nostri ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Quindi il percorso è sempre in divenire, non si ferma mai, ma devo dire che i colleghi di Scienze Motorie sono veramente contenti di partecipare, perché è una partita, ci sono gare, ci sono discipline, ma è sempre una festa, anche il solo rincontrarsi per salutarsi, confrontarsi, poi facciamo vivere veramente delle esperienze secondo me uniche ai nostri alunni. E la cosa, ecco, che un pochino mi dispiace è che non tutti riescono a partecipare a una finale regionale, però
0: ovvio,
1: è giusto,
0: però,
1: che i migliori vadano avanti.
0: Una selezione è normale che ci sia.
1: E certo. Quindi ecco questo.
0: L'ultima cosa, poi diciamo ti congedo, ma vorrei chiederti tante altre mille cose. Detta della cornice, no, nella quale ovviamente anche l'USR è inserito, e anche dal tuo punto di vista personale, dal tuo osservatorio, questa manifestazione cosa può rappresentare, come si inserisce secondo te?
1: Allora, il tutto parte da una collaborazione con il Comitato Regionale del CONI, quindi con sia il presidente Moscatelli, ma soprattutto con l'amico e collega Roberto Sparnaccini,
0: che abbiamo,
1: il quale mi ha coinvolto
0: in
1: questo evento per promuovere quello che sono le nostre realtà del territorio. A livello regionale è giusto sponsorizzare, comunque sia portare avanti questo tipo di iniziative, perché permettono alla comunità di vivere intanto il territorio stesso e un luogo specifico, ma allo stesso tempo danno la disponibilità e la possibilità ai piccolissimi di provare discipline che magari nella loro vita non hanno mai provato e che non avrebbero mai potuto provare.
0: Certo.
1: Quindi l'occasione a livello didattico, culturale e esperienziale è eccezionale, e l'ufficio scolastico non poteva che non promuovere l'iniziativa all'interno delle nostre scuole di questo territorio.
0: Grazie, ringraziamo Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale per l'educazione fisica all'Ufficio Scolastico Regionale. Complimenti per il tuo lavoro e grazie per il tuo contributo.
1: Grazie Fabio, grazie a tutti voi, buona serata.
0: Grazie ancora Lorenzo, noi andiamo avanti con la musica e ci fermiamo per un altro break, ma poi torniamo con nuovi importanti ospiti.
2: Amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

diretta dal centro di intrattenimento Gherlinda per questa ottava edizione dello Sport Village che è cominciato, sta cominciando in questi minuti. Abbiamo visto anche i primi rappresentanti istituzionali, ovviamente abbiamo parlato con il presidente del CONI regionale Carlo Moscatelli, ma abbiamo visto anche Francesco Cocilovo che è l'assessore comunale di Corciano allo sport. Sono tante le discipline rappresentate nei due piani del centro Gherlinda, ve ne ricordo solo alcune. Al piano terra, tra quelle presenti, c'è un'area dedicata alla pesca sportiva, poi kung fu, judo, trottola, padel, kickboxing, tennis tavolo, polisportiva San Mariano, per il volley, golf, pattinaggio, rugby, calcio, taekwondo, scacchi, pallacanestro, tiro con l'arco e freccette. Poi ci sono rappresentate anche, diciamo, le associazioni Wild Thing Agility, Avis, Just BMX e la scuderia Valmarino. Possiamo dire che la cosa divertente nel venire allo Sport Village qui alla Gherlinda è proprio guardarsi intorno e vedere cosa succede nel giro di pochi metri. Si passa dal tatami del judo a un tavolo di scacchi, dal basket al tiro con l'arco, dal golf alle arti marziali. Questo è davvero importante, interessante e direi costruttivo per certi versi. Abbiamo detto anche del legame con la scuola, dentro la manifestazione infatti c'è anche lo School Village Gherlinda 2026 che prova a mettere in collegamento scuola e pratica sportiva. C'è il concorso Lo Sport Unisce, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano, San Mariano, Olmo e Ferro di Cavallo. I ragazzi realizzano un disegno e uno slogan sui valori dello sport, poi gli elaborati saranno esposti anche nella galleria del Gherlinda e la premiazione è prevista a novembre. Poi a tutte le scuole partecipanti saranno comunque destinati voucher per acquistare del materiale sportivo. Anche questo sicuramente è un argomento importante che conferma anche tutti i discorsi che abbiamo fatto prima con il presidente Moscatelli, ma anche con Lorenzo Bertinelli che rappresenta l'ufficio scolastico regionale, essendo appunto il coordinatore regionale per l'educazione fisica. E poi la solidarietà, ma ne parliamo più tardi. Adesso un altro piccolo break con la musica, sono le 15:14, sempre su Max Radio in diretta dallo Sport Village.

54 Ultra, uno dei successi di questa estate 2026 che ormai abbiamo salutato da qualche giorno e lo abbiamo ricordato mentre vi stiamo parlando in diretta a reti unificate su Max Radio Classic e Max Radio Energy per lo Sport Village, sia oggi pomeriggio che domani pomeriggio saremo qua per raccontarvi quello che accade nei due piani del centro di intrattenimento Gerlinda. Prima vi ho detto, vi ho raccontato un po' quello che gli sport, le discipline che sono dislocate a piano terra, ma anche al piano superiore il divertimento, il villaggio continua. C'è la Libertas per la ginnastica, Grifus Fandango, tennis con il tennis Chiugiana e la Grifus Tennis, la Pegaso Canoa, Atletica Perugia Team, insomma è una distribuzione su due livelli che conferma come questi due giorni trasformi il centro di intrattenimento in un unico grande impianto polisportivo, una cosa davvero unica. Ricordiamo anche la Mini Olimpiade che è uno degli agganci diciamo più apprezzati dai più piccoli, in particolare una cosa che mette insieme ovviamente famiglie e bambini. I partecipanti ricevono una card e ogni volta che completano una prova sportiva ottengono un timbro. Raggiunti 10 timbri ricevono un premio messo a disposizione dalle Gerlinda, un modo semplice, no, per spingere soprattutto i giovanissimi a non fermarsi allo sport che conoscono già, ma magari a provarne di altri, di diversi. Quindi oggi si può magari arrivare qua pensando di poter vedere uno sport che si conosce, magari provare il basket e andare via dopo aver scoperto però, che ne so, il tiro con l'arco, il rugby o il tennis tavolo. È proprio questo lo spirito dello Sport Village e in particolare della Mini Olimpiade.

0: durante la canzone Vetri Neri abbiamo anche assistito un po' a distanza al taglio del nastro di questa ottava edizione del Sport Village. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro ospite che saluto e ringrazio per la sua presenza ai nostri microfoni, nella nostra postazione mobile qui al centro di intrattenimento Gherlinda, il presidente regionale della WISP, Roberto Forsoni.
1: Fabrizio,
0: qualcosa avevo sbagliato.
1: Qualcosa doveva succedere.
0: Fabrizio
1: Forsoni,
0: molto bene, benvenuto su Max Radio.
1: Grazie dell'ospitalità, grazie dell'invito.
0: Sì, abbiamo detto il presidente regionale,
1: presidente regionale della WISP
0: Umbria, ma anche direttore scientifico
1: della scuola dello sport del CONI. Ecco, essendo membro di giunta, mi hanno dato anche questo incarico di dirigere fino a fine mandato, fino a quadriennio olimpico, la scuola dello sport del CONI, che è un organismo molto importante in cui si occupa, appunto, la parola lo dice, di formazione.
0: Sì, interessante proprio. Quindi sei uno degli elementi che con il presidente Moscatelli, insomma, ha iniziato questo nuovo corso del CONI regionale.
1: Esatto. Anche... Io ero già stato membro di giunta nelle passate legislature, quindi non. Però sempre, ogni volta è sempre un inizio, è sempre una novità, è sempre una cosa nuova, e quindi ci cimentiamo anche in questo ruolo insieme al presidente Carlo Moscatelli, che ringrazio per la fiducia che mi ha dato.
0: Ovviamente, certo. Esatto. Poi considerando, quindi non sei ovviamente nuovo alla struttura, ma ci sono sfide nuove che col tempo sono emerse.
1: Ma sai, le sfide nuove sono giornaliere, sono tutti i giorni, infatti. Perché nel mondo dello sport le sfide sono, appunto, da sportivi, sono costanti, sono, io dico, giornaliere, ma anche minuto per minuto, perché poi il gioco, lo sport cambia.
0: Tra l'altro la WISP rappresenta un movimento talmente capillare che spesso è anche un po' sottovalutato, questo vogliamo dire.
1: E questo ti ringrazio di averlo ricordato, perché comunque lo sport non è solo agonismo puro, ma anche promozione.
0: Certo.
1: E noi enti, in questo caso io rappresento la WISP, ci occupiamo di sport sociale, di promozione sociale, quindi di avvicinare allo sport tutte quelle persone che poi, chissà, dai bambini un giorno vorranno fare atleti professionisti. Certo. E magari chi ha smesso e vuole riniziare a riprendere l'attività fisica, perché non ci scordiamo che l'attività fisica è importante, è uno stile sano di vita, quindi ci dobbiamo per forza buttar giù dal cosiddetto divano e metterci in movimento, perché oggi la vita ci richiede anche questo. Quindi io dico sempre, prendiamoci un minuto del nostro preziosissimo tempo, che il lavoro, le cose, la quotidianità ci...
0: Ma poi direi tutte le organizzazioni, ASL ci ricordano
1: esatto, infatti, quindi io lo dico sempre, lo ricordo sempre, prendiamocelo quel piccolo momento della nostra quotidianità, della nostra giornata, per fare movimento, per fare sport.
0: In questo anche lo Sport Village chiaramente può essere un'occasione, no? Di promozione, divulgazione e di formazione, diciamo.
1: Questo assolutamente è un appuntamento importantissimo, perché se non vado sbagliato
0: è l'ottava edizione
1: e quindi vuol dire che comunque al suo ritorno, perché comunque, come possiamo vedere anche qui intorno a noi, è pieno di bambini, è l'essenza poi, no? Di questa manifestazione di avvicinamento allo sport. E devo dire che il delegato CONI Perugia, Roberto Sparnaccini, nell'organizzazione di questa grande manifestazione
0: si supera
1: se stesso ogni anno, e complimenti Roberto, perché è veramente una grande manifestazione.
0: Sì, tra l'altro dicevamo a microfoni spenti, ma spero che poi sia lui a ricordarlo, no? Che sono 32 federazioni,
1: 50 attività sportive,
0: 50
1: che vengono qui per mettersi al servizio di quello che è quella popolazione giovanile, che vogliono provare a tutti questi tipi di sport.
0: Allora Fabrizio, che cosa diresti a chi ci ascolta per venire allo Sport Village, ma anche per avvicinarsi a un'attività sportiva attraverso la WISP, ad esempio?
1: Che dire? Che lo sport è bello, sarà perché io parlo comunque prima di tutto da sportivo e non da uomo di istituzione, ma da sportivo, perché e continuo a fare sport, quindi venite a trovarci e tutti insieme ci divertiremo sicuramente.
0: Grazie Fabrizio.
1: Grazie
0: Forsoni,
1: e
0: in bocca al lupo, e complimenti anche per il tuo doppio ruolo, ma anche un ruolo di responsabilità.
1: Grazie.
0: Quindi buon lavoro anche perché.
1: Grazie, buon lavoro, e grazie dell'invito e grazie di questa opportunità per parlare così due secondi parlare di sport e dire.
0: E non è facile poi che una radio, appunto, che tramite radio si riesca a parlare in maniera così diffusa di sport, di discipline in generale che non siano quelle
1: esatto,
0: solite.
1: E questo è bello comunque anche, no? Della radio, oltre che musica, certo, parlare anche di argomenti, certo, tipo lo sport. Grazie mille
0: Fabrizio, grazie. Buon proseguimento intanto.
1: Altrettanto.
0: E buon divertimento anche a te per lo sport film.
1: grazie.
0: E noi proseguiamo la nostra carrellata anche musicale, oltre che con l'informazione, pregando il prossimo ospite di posizionarsi, ringraziando Roberto Sparnaccini per il suo lavoro di coordinamento. Poi ovviamente ti aspettiamo ai microfoni.

0: detto che tante discipline sono rappresentate, tante federazioni sono rappresentate allo Sport Village, e per questo saluto e ringrazio e do il benvenuto nella nostra postazione di Max Radio a Marco Bertolini, delegato provinciale di Perugia della Federazione Italiana Tennis e Padel. Benvenuto Marco, benvenuto su Max Radio, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito, per questo spazio importantissimo.
0: Sì, come tra l'altro parliamo di tennis in una giornata in cui abbiamo appreso che il nostro, diciamo, cuor di leone non potrà partecipare al prossimo torneo di Pechino perché ha un ginocchio malandato, giusto?
1: Giusto, purtroppo fa parte del gioco. Anche i migliori come Jannik Sinner chiaramente si possono fermare di fronte a problematiche fisiche, e credo che sia al momento un po' l'unico ostacolo di questo grande giocatore verso la conquista di grandi traguardi, di nuovi tornei, perché altrimenti insomma abbiamo visto che
0: la sua forza
1: è notevole, al pari per carità di quella di Alcaraz, che anche lui ha vissuto una fase, ora è tornato, e Jannik invece è un attimino ai box, ma speriamo di ritrovarlo per magari l'inizio di stagione, perché poi ci saranno gli Australian Open, quindi, quindi subito grande evento slam a cui tiene tantissimo e che ha già vinto, quindi per ripartire in maniera determinata per la prossima stagione.
0: Tra l'altro Marco, sì, il tennis chiaramente in questi ultimi anni ha vissuto questa onda lunga grazie anche ai successi, che però questo riavvicinamento, no, è avvenuto anche prima che esplodesse, diciamo, il fenomeno Sinner. Quindi come si spiegano questi corsi e ricorsi anche che riguardano uno sport che è chiaramente sempre stato popolare grazie ai successi, no, storici di elementi, di campioni italiani importanti? Che spiegazione ti sei dato anche poi nel momento in cui il padel è esploso, che ha soppiantato un altro gioco popolare come il calcetto, però il tennis ha vissuto questo momento di grazia e lo sta vivendo ancora?
1: Ma guarda, io da sportivo fatto un po' in tutte le salse, perché ho giocato, l'ho raccontato, ora sono dirigente sia di associazioni di circolo che diciamo del comitato regionale. Posso dire che stiamo vivendo un grandissimo lavoro di squadra fatto da una federazione a livello centrale che da oltre 10 anni ha deciso di investire in maniera mirata su alcuni essenziali e indispensabili elementi. Primo fra tutti i settori giovanili, quindi la grande riforma delle scuole di formazione, a cominciare dai tecnici, con un metodo di formazione e poi di conseguenza anche di allenamento e di istruzione che va da Sinner fino al ragazzino di 4 anni che si approccia per la prima volta alle nostre discipline, e soprattutto a livello organizzativo. E quindi con la crescita straordinaria del movimento di base poi sono arrivati anche risultati a livello agonistici e di numeri importanti, e non credo che sia casuale, perché è vero che oggi si parla e per noi è il nostro simbolo e sicuramente certo quello che in questo momento fa la differenza di Jannik Sinner, ma l'Italia ha 5 o 6 atleti e atlete tra i primi 30 del mondo, è quello il grande successo. Poi il numero 1, numero 2 e numero 3 capitano ogni 40-50 anni ed è molto difficile, ma la permanenza costante di giocatori tra i migliori al mondo e il continuo ricambio generazionale che c'è da qualche anno con nuovi giocatori che si affacciano. Pensate, l'Italia quest'anno ha rivinto la Coppa Davis con le riserve, tra virgolette,
0: infatti,
1: l'Italia si presentasse ai mondiali con l'Under 21, per intenderci, e ha rivinto, quindi significa che il lavoro è straordinario. E oggi questo arriva dopo un percorso fatto dalla federazione centrale e dalle federazioni locali che è andato verso la valorizzazione e la grande promozione, e quindi ecco che eventi come questo sono fondamentali,
0: che sono una vetrina comunque soprattutto per i giovanissimi, no? Ma c'è una dote particolare che si richiede magari da un giovanissimo che volesse avvicinarsi al tennis, o tutti, diciamo, possono farlo?
1: Non c'è nessuna dote particolare, si allena, poi ovviamente il genio certo, è qualcosa che uno o ha o non ha, ovvio. Però sicuramente lavorando ci sono anche i famosi giocatori costruiti che faticano più degli altri ma che arrivano. Ma io credo che la prima cosa fondamentale sia la passione, sia il divertimento e sia la volontà di approcciarsi a delle discipline che oggi sono nel loro momento migliore, perché tu hai detto giustamente che non c'è solo il tennis, c'è il padel, oggi c'è anche il pickleball, quindi sport di racchetta che la federazione sta portando in tutte le scuole, quindi siamo lì in qualche modo, diamo un primo assaggio, poi per chi vuole può trovare una grande offerta in tutti i territori, e quindi sta lì la bravura di anche il rappresentante di circolo di soddisfare questa grande richiesta che oggi c'è in tutti i modi. Ma credo che poi al centro ci siano le figure fondamentali, le persone che devono trasmettere questa passione e i valori dello sport, che si chiamino tennis, pickleball o padel, o come vediamo oggi jiu-jitsu, cavallo, o tutto quello che è. Credo che questo sia
0: la base, indispensabile. Hai parlato dei circoli, volevo approfittare della tua presenza, visto che la federazione è partner di questa iniziativa in corso al Tennis Club Bonfigli. Parlo di Umbria Jazz Smash, che si svolgerà tra oggi e domani. Stasera tra l'altro c'è una cena di gala il cui ricavato sarà devoluto al Centro per la Vita Daniele Chianelli.
1: Ma credo che questo sia un altro appuntamento, lasciami dire, prestigioso per il tennis a 360 gradi e in particolar modo per la nostra regione, che tra l'altro ha numeri eccezionali al cospetto insomma della sua popolazione ridotta, e quindi dei potenziali diciamo beneficiari dello sport. Unire il jazz, che è un po' diciamo il simbolo della nostra città nel mondo, a quello che è lo sport del momento, è stata credo una genialata. Quindi la federazione ha sposato alla grande subito questo progetto, e ringrazio il Tennis Club Perugia, che di storia, prestigio e di grandi risultati è un po', posso dire, la scala della nostra città, per poter ospitare questa interessantissima kermesse. E credo che poi il valore aggiunto della solidarietà, della beneficenza, sia qualcosa di straordinario, perché lo sport deve essere anche questo, cioè deve anche ridare alla società in termini, per carità, di benessere fisico, psichico,
0: se
1: ma
0: possibile anche di valore, ricordo tra chi si esibirà Michael League degli Snarky Puppy, Max Gazzè, Niccolo Fabi, Roberto Angelini, credo anche Diego Bianchi, Zoro appunto di Propaganda Live. Insomma, è un'occasione questa anche per promuovere un evento che è la prima edizione, anche se poi è stata un po' definita l'edizione zero, perché poi diciamo magari il prossimo anno anche con un'altra collocazione potrebbe avere anche maggiore visibilità, diciamo prima dell'estate, appena prima dell'estate. Grazie Marco.
1: Grazie a voi.
0: Complimenti per il tuo lavoro, per il tennis, per la federazione, per lo sport in generale.
1: Complimenti a voi anche come radio per essere sempre vicina ai grandi momenti di sport e non solo, e questo di questi due giorni qui al Gerlinda lo è sicuramente.
0: Grazie. Ringraziamo Marco Bertolini, delegato provinciale della FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel. E ora farei un piccolo break, poi ovviamente abbiamo già vari ospiti in lista d'attesa, quindi 2 minuti e 49 con i Bundabash, poi torniamo qua.

0: racconto in diretta su Max Radio Classic, Max Radio Energy, della ottava edizione dello Sport Village. Ci troviamo infatti al centro di intrattenimento Gerlinda e abbiamo nella nostra postazione, ci ha raggiunto Francesco Cocilovo, assessore comunale di Corciano allo sport. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Ci ritroviamo a distanza di un anno.
1: Sì.
0: Tra l'altro con un'edizione ancora più ricca di questo Sport Village, che è un momento importante anche per il nostro comune.
1: Assolutamente, è una cosa veramente importante, ormai diventa quasi indispensabile promuovere lo sport all'interno del nostro territorio, ma in tutti i territori naturalmente. Noi ci teniamo fortemente, siamo il comune più giovane dell'Umbria e abbiamo l'obbligo anche di promuovere lo sport per i tanti ragazzi del nostro territorio.
0: Quella è una responsabilità, che tra l'altro demograficamente Corciano è anche uno dei comuni più dinamici, nel senso dove gli ingressi superano le uscite e l'età media è, come ricordavi te, effettivamente è uno tra i più giovani della nostra regione, sono il più giovane, quindi questo comporta una responsabilità in più anche come istituzione, immagino.
1: Sì, è veramente così, erano parole fatte, ma poi dietro alle parole ci sono anche dei fatti, no? Nel senso che noi come comune abbiamo una popolazione che siamo intorno alle 22.000 persone e proponiamo, considera, per 22.000 persone abbiamo 4 palazzetti dello sport più un centro d'attività motorio, dunque è una media che sta intorno a un palazzetto ogni 5.000 persone. Oltre naturalmente questo ci sono tutti quelli che sono i spazi outdoor, dunque certo, i campi da calcio o comunque parchi dove sono attrezzati per le attività sportive. Dunque la proposta che noi come amministrazione proponiamo anche insieme a iniziative come queste è veramente varia e ampia.
0: Tra l'altro è importante anche ricordare, a proposito di spazi all'aperto, anche l'attenzione che il comune rivolge anche ai percorsi dove le persone possono camminare, passeggiare, correre, perché anche questo fa parte del gioco, insomma.
1: Sì, poi dopo il Covid questa cosa è aumentata fortemente, le attività all'aria aperta hanno attualmente veramente un peso importante, e su questo naturalmente il collegamento che noi abbiamo sia con l'area del Trasimeno e sia con Perugia è veramente importante. Proprio in questo weekend, se non erro, c'è un progetto che poi parte dal lago Trasimeno che arriverà proprio a Corciano, il progetto, sì, Moda, che i ragazzi stanno promuovendo. Per dire, in questa giornata, oltre a questa iniziativa, abbiamo anche un altro evento al centro di Corciano con più di 250 arcieri che da tutta Italia sono venuti.
0: Ah, certo, per l'arco storico.
1: Dunque la promozione dello sport quest'oggi è protagonista a Corciano
0: a tutti i livelli. Poi ricordiamo che a inizio mese noi eravamo presenti a Mantignana, dove sono stati due importanti raduni di BMX, quindi di ciclismo, che sono partiti proprio dal comune di Corciano poi fino a Montemalbe, sì, nel comune di Perugia. Però insomma, questa testimonianza anche dell'attenzione del territorio in generale, delle associazioni verso lo sport, ma anche, diciamo, c'è questo connubio a volte privato pubblico che è importante, no, da sottolineare, cioè il fatto che non il comune, l'istituzione non è che vive in una campana di vetro, ma è aperta al territorio e si integra o con patrocinio o con altri sistemi, no, alle iniziative.
1: Sarebbe poco intelligente non sfruttare, no, la sfera privata sotto questo punto di vista, perché naturalmente quando si promuove un qualcosa naturalmente si promuove con lo scopo sociale o sportivo sotto questo punto di vista. E su questo noi ci crediamo, la collaborazione con le varie attività commerciali, no, che poi promuovono, certo, questo, certo, tipo di campi, naturalmente per noi è un aiuto, perché da solo il comune non riesce a sopperire tutta la richiesta che c'è. Questo naturalmente non soltanto per le attività commerciali, ma anche soprattutto per le associazioni sportive o non sociali o culturali, certo, che certo, si sostituiscono al comune per le varie necessità dei nostri cittadini.
0: Ecco, c'è un progetto che hai in mente, o che anche il nostro sindaco Lorenzo Pierotti, che salutiamo, di cui ti fa piacere parlare o che vuoi annunciare anche per il prossimo anno?
1: È appena terminata questa settimana, e questa settimana abbiamo promosso insieme alla scuola Benedetto Bonfigli di Corciano attività sportiva all'interno delle scuole. considera che sono entrate all'interno delle scuole 8 discipline sportive, dal judo alla pesistica, gioca FIPE, e anche pallavolo, basket e anche altre discipline all'interno dei nostri plessi scolastici. E la cosa bellissima è stata che i ragazzi, io sono andato, no, per visionare. Tanti di questi ragazzi, magari qualcuno non aveva preso mai a mano una racchetta da tennis o magari un pallone da basket, perché quando si parla di promozione è realmente a questo. Dopo nel mucchio c'è sempre quello che non ha mai provato, e magari chissà,
0: però è l'occasione, altrimenti poi io non provo mai. E ovviamente torniamo anche allo Sport Village, anche questa è un'occasione per cimentarsi. Grazie Francesco.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo Francesco Cocilovo, assessore comunale allo sport di Corciano, e al prossimo appuntamento, magari anche a domani se vuoi, facciamo un recap di quello che è accaduto diciamo in questi due giorni al centro Gerlinda. Grazie ancora.
1: Grazie, buon sport a tutti.
0: Grazie mille, grazie a Francesco Cocilovo, assessore comunale di Corciano allo sport, e in attesa del prossimo ospite lo annunciamo in diretta, così facciamo una staffetta live tra l'assessore Cocilovo e Gianni Antonelli, se leggo bene l'appunto. Bene, ecco, questo è il microfono, facciamo in diretta. Saluto e ringrazio per aver raggiunto la nostra postazione Gianni Antonelli, presidente, vicepresidente del CONI regionale innanzitutto, però diciamo hai un ruolo anche nel basket, poi ve lo chiariremo insieme. Innanzitutto benvenuto su Max Radio.
2: Grazie dell'invito.
0: Basket e Sport Village sono un binomio indissolubile, ovviamente.
2: Sì, oramai mi sembra che è già qualche anno che partecipiamo con le associazioni del territorio, e sinceramente è veramente una bellissima manifestazione che, oltre a portare tante famiglie, tanti bambini, dà la possibilità veramente di provare diversi sport, e penso che in Umbria sia una delle poche occasioni che ai ragazzi e alle ragazze gli venga permesso in un'unica giornata di provare diversi sport.
0: Ne parlavamo proprio prima con l'assessore Cocilovo del fatto che anche chi non ha mai magari toccato una palla da basket o qualsiasi altro strumento per praticare uno sport, qui ha la possibilità di farlo, di lanciarsi, perché a volte può essere importante anche uno stimolo esterno, no, per avvicinarsi,
2: certo,
0: a una disciplina.
2: La possibilità di vederlo e di provarlo sicuramente è uno dei motivi che possono portare ad avvicinare le persone a uno sport. In un contesto come questo, dove magari non c'è l'agonismo o il fatto magari di essere visto da altre persone o da altri praticanti che magari già sono bravi, l'esperto di turno in questo momento, in questa atmosfera, in questo ambiente, probabilmente è più facile, perché magari uno lo prende anche come un gioco.
0: Assolutamente, direi che è proprio la dimensione giusta, ideale per cominciare, diciamo, a praticare uno sport del quale male si è curiosi. E poi, ecco, il basket come è rappresentato allo Sport Village attraverso associazioni, e quali?
2: Le associazioni che aderiscono a Sport Village, che rappresentano la pallacanestro qui in questa occasione, sono la pallacanestro Ellera, che è del territorio, e poi anche il Perugia Basket, che diciamo fa attività a ferro di cavallo al confine proprio con il territorio.
0: Con il territorio.
2: Il comunale, visto che siamo in due siamo comuni vicini di casa.
0: Siamo vicini di casa, certo. Tra l'altro il basket a Perugia, no, ha vissuto negli ultimi mesi anche un importante svolto, nel senso che c'è stata la fusione, l'unione di due società storiche del territorio. Questo ovviamente non può che, diciamo, far bene al movimento e potenziare le iniziative, ma anche magari gli organici nei rispettivi campionati. Tu come hai interpretato, come hai visto questa operazione?
2: Allora, negli ultimi mesi sono stati mesi sicuramente importanti per le due realtà del territorio, che sono il Perugia Basket e la Val di Ceppo. Il progetto non nasce da una fusione, perché entrambe le società rimangono con con la loro storicità.
0: Certo.
2: È un progetto a più anni, nel quale un gruppo di persone appassionate di basket si sono inserite con un progetto per la città, dove la pallacanestro potesse essere rappresentata da un'unica squadra e non da, diciamo, più squadre e il primo obiettivo è quello di rompere un po' i confini del campanilismo che purtroppo, parlo del mio sport, della mia federazione, negli anni ha sempre portato un po' di divisione tra le società, e probabilmente non siamo mai riusciti a fare quel saltino in più per arrivare a competere magari in un campionato nazionale. Come ho visto questa unione molto bene, anche se
0: possiamo definirla una sinergia,
2: è una sinergia,
0: tecnicamente una fusione, giustamente,
2: con questo nuovo nome che rappresenta, diciamo, la città, che è Grifo Basket. So che oggi faranno il loro esordio, fino a che non sarà pronta il palazzetto e il Pellini, giocheranno a Ponte San Giovanni con la squadra che fa la Serie B interregionale, mentre a Ferro di Cavallo con la squadra che fa la Serie C.
0: E, al Palacestellini.
2: Al Palacestellini.
0: Molto bene.
2: E praticamente l'attività che inizierà oggi, che iniziano sia i campionati di Serie B e di Serie C, vedranno ai nastri di partenza ben le due squadre umbre, che sono Perugia e Terni, quindi avremo un bellissimo derby in Serie B, e poi quest'anno il campionato di Serie C, che è il massimo campionato regionale, ma che regionale non è perché ci sono squadre umbre marchigiane e abruzzesi. È un campionato molto difficile a 18 squadre, dove negli ultimi anni le squadre umbre l'hanno fatta sempre un po' da padrone, perché due
0: Todi,
2: anni fa
0: Assisi,
2: sì, abbiamo Todi, Perugia, Assisi, Foligno, certo. Perugia, Gualdo. Gubbio e Todi
0: sì,
2: e quindi siamo sette, e che rappresentano, diciamo, l'Umbria. Come dicevo, negli ultimi anni le squadre umbre l'hanno fatta un po' da padrone. Prima Gualdo Tadino ha vinto, e quest'anno, l'anno scorso, ha vinto Terni, quindi speriamo che anche quest'anno possiamo avere qualche squadra umbra in finale.
0: Assolutamente, in bocca al lupo a tutto il movimento, diciamo, cestistico regionale a questo punto, perché ovviamente noi parliamo all'intera regione. E io ringrazio Gianni Antonelli, grazie, complimenti per il tuo ruolo anche di vicepresidente del CONI,
2: oltre che rappresenta. Faccio
0: certo.
2: Volevo dire una cosa, magari ancora non è uscita proprio ufficialmente, anche se in parte, finalmente dopo tantissimi anni riusciamo a riportare una nazionale nel territorio umbro per una gara di un campionato europeo di qualificazione, e l'11 novembre a Terni. Mai avuto Terni una nazionale di basket, avremo la partita per i campionati europei di qualificazione, la nazionale femminile che giocherà contro la Slovenia, dove una delle giocatrici più importanti in questo momento della nazionale femminile è proprio di Terni, che è Lorella Kubai. Quindi a tutti gli appassionati,
0: grazie,
2: gli dico di segnarsi questa
0: assolutamente
2: data.
0: 11 novembre
2: benissimo, al Palaterni.
0: Grazie anche per questa notizia importantissima. Noi ovviamente seguiamo anche lo sport con i nostri notiziari locali, no, avremo modo di ricordarla in prossimità dell'evento, questa grande occasione per la nostra regione.
2: Grazie
0: Gianni, complimenti ancora per il tuo lavoro, il tuo ruolo, sia per il basket che per il CONI regionale.

0: porte. 15:58, siamo sempre in diretta da Max Radio Classic, Max Radio Energy. Vi stiamo trasmettendo dal centro di intrattenimento Gherlinda per raccontarvi questi due giorni dello Sport Village, giunto all'ottava edizione. Sono tante le discipline rappresentate e non a caso adesso con il nostro ospite parleremo di varie discipline che sono rappresentate sotto l'egida della FILCAM. E per questo io saluto, ringrazio e do il benvenuto ad Andrea Arena.
1: Ciao, buonasera, Andrea. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ben ritrovato. Ciao. Perché noi ci siamo visti anche l'anno scorso, quest'anno hai una carica in più, la ricordiamo, ovvero presidente regionale vicario del CONI.
1: Detto benissimo, vicepresidente.
0: Allora, ho detto varie discipline perché la federazione è unica, però sono tante le discipline che rappresenta la FILCAM. Sì. Se vuoi parlare?
1: Sì, le discipline che rappresentate sono il judo, la lotta, che sono le discipline olimpiche, il karate, che è stato olimpico nel 2020-2021 a Tokyo. E poi ci abbiamo il jiu-jitsu, l'MMA amatoriale, brasilian jiu-jitsu, il sumo, l'aikido. Sono queste le discipline che rappresentiamo e che qui in Umbria mi onoro di poter rappresentare.
0: Beh, complimenti. MMA vorrebbe dire arti marziali miste.
1: Sì, perfetto.
0: Molto bene.
1: Diciamo l'unione di tutte le.
0: È una new entry, marziali, diciamo.
1: Sì, però non è quella che si vede in televisione. Perché? Perché diciamo l'MMA aspira a diventare uno sport olimpico e con le regole che ci sono adesso non può certo entrare, perché c'è troppa cruenza, c'è troppo sangue. Allora si sta delineando uno scenario in cui si propone una proposta un pochino più soft e la federazione rappresenta questa qui, e quindi si chiama MMA amatoriale. E quindi
0: però
1: questa è l'intenzione,
0: perché è un po' più soft, però
1: ci si picchia sempre. Quindi diciamo c'è una parte di striking che è quella che si fa in piedi con pugni e calci, tipo karate, kickboxing e quant'altro. Poi c'è la presa, quindi come il judo, la lotta, e poi c'è la lotta a terra come il brasilian jiu-jitsu. Quindi diciamo che raccoglie tutte le discipline e va tanto per i giovani. I giovani sono molto attratti,
0: si stanno avvicinando
1: perché lo spettacolo americano e con tutti gli eventi infatti che ci sono, quindi grande pubblicità.
0: Però la filosofia di base è quella di un'arte marziale, cioè come possiamo dire,
1: chi è che viene arti marziali? Sì, perché qui bisogna fare un pochino di distinzione, perché le arti marziali non comprendono, le arti marziali non comprende la parte agonistica, perché chi è che pratica arti marziali lo fa per sé,
0: più dimostrazione,
1: per conoscere se stessi, per diciamo interfacciarsi con l'esterno, con il mondo esterno in piena armonia, e quindi l'aspetto agonistico non serve. Invece la parte agonistica viene presa come sport, e quindi proprio è come se fosse un'altra cosa. E c'è il karate agonistico, c'è il judo agonistico, e quindi i puristi ne risentono un po'.
0: Però questo attrae più i giovani, interessa ovviamente.
1: Lo spettacolo è quello, ripetere chi è che se non si ricorda Karate Kid con togli la cera, metti la cera 100 volte. Se il nostro ragazzino mi fai togli la cera, metti la cera 100 volte, e non ci viene più in palestra, seconda lezione già sta a casa a fare una arrampicata o altri sport molto più dinamici.
0: Senti, vogliamo ricordare innanzitutto anche le strutture, diciamo, dove si pratica, le palestre dove praticano.
1: Dunque, qui siamo nella zona di Corciano, nella zona di Perugia.
0: Certo.
1: Abbiamo palestre in questa zona, sia di judo che sia di karate che di lotta, e come l'abbiamo però in tutta la regione. Qui abbiamo mandato le rappresentanze, però dato che il Gherlinda è ambito anche da chi è che viene da fuori, chi è città di Castello, chi è che viene a fare la gita fuori porta, potrà trovare il proprio sport, la propria disciplina anche a Terni, dove Terni va tantissimo a lotta, a karate. Quindi diciamo c'è spazio per tutto e troviamo la disciplina giusta in ogni location della nostra regione. Quindi Gherlinda Corciano, però aperta per tutto il territorio, tant'è che come presidente regionale ho spinto Roberto Sparnacini per quanto riguarda il CONI di proporre anche un qualcosa del genere anche nel Ternano, perché è qualcosa di veramente interessante.
0: Questa è
1: che ti vedi qui
0: una giornata di promozione importante, certo, proprio perché qui ci sono ovviamente degli angoli, dei corner con rappresentate le discipline che rappresenta la FILCAM.
1: La FILCAM, sicuramente qui abbiamo. Ci manca la.
0: Che dimostrazioni si possono vedere?
1: Karate, jiu-jitsu e judo, lo possiamo qui. Ci manca la lotta. però invito tutti a venire, perché un bambino che magari pratica judo e poi decide di fare qualsiasi altra cosa, io sono contentissimo. L'importante è che si pratichi sport, venga praticato nella maniera giusta con gli educatori giusti.
0: Allora, l'ultima cosa, Andrea, abbiamo parlato in privato, però siamo a un passaggio, visto che siamo in radio, nel radio si parla anche di televisione, la televisione non parla spesso di radio, ma la radio sì. Quindi parlavamo appunto di questa vetrina che molti lottatori, no, hanno avuto e stanno avendo, perché il reality è ancora in corso con Physical Italia. Sì. Ne hai avuto modo di vedere?
1: Sì, come no, ci sono anche atleti umbri, cioè è una bella vetrina, però bisogna prendere un pochino con le molle, nel senso, certo, bisogna capire quello che c'è dietro, perché l'aspetto che rappresentano le arti marziali in qualche modo viene un po' disatteso su quelle che possono essere le sfide. Però diciamo, dal punto di vista spettacolare, che si parli di lotta, perché
0: sì, esatto,
1: c'è Minguzzi, abbiamo parlato di Andrea Minguzzi che è campione olimpico di lotta, è importante, diciamo, la lotta olimpica, allora magari uno cambia un pochino prospettiva, perché non portare il bambino a far lotta. Noi pensiamo a quello che è il wrestling, quello che è la lotta, in America viene insegnata a scuola,
0: sì,
1: dalle elementari si insegna a far lotta, perché è la cosa più normale che hanno i bambini, e se è insegnata in un certo modo c'ha trasversalmente c'ha delle ripercussioni proprio sull'aspetto, sull'educazione motoria di un bambino
0: e anche su quella, sul carattere, l'aspetto caratteriale ne guadagna sicuramente.
1: Lottare vuol dire non mollare, dire saper combattere contro un avversario più forte e trovare la strategia per poter vincere corretta nell'ambito della correttezza,
0: certo.
1: E vuol dire che cadere per poi rialzarsi, che è un po' quello che fanno i mental coach, no?
0: Esatto. Quindi, la filosofia fondamentale
1: della vita,
0: qualsiasi,
1: le scoppole si prendono a qualsiasi età, se uno è preparato da piccolo a prenderle, e sapete che anche uno più grande devi cercare, ti forma il carattere. Diciamo, chi è che fa sport e combattimento c'è una marcia in più proprio per questo.
0: Grazie Andrea, è sempre un grande piacere parlare con te e parlare di discipline che non sempre vengono, appunto non è facile parlare in radio, sentire parlare in radio di lotta,
1: come spacca,
0: judo, karate,
1: spacca ossa, no, invece no, proprio noi dobbiamo mammoni di rispettare l'avversario, l'arbitro, l'arbitro ha sempre ragione. Possiamo pensare che abbia sbagliato, ma devi avere sempre ragione.
0: Certo,
1: io non posso mandare a quel paese perché magari mi ha dato un ippo, un contro che non me l'aspettavo, quindi è un po' una filosofia che andrebbe riportata anche nella società civile, è questo che io
0: assolutamente, attraverso la scuola e la famiglia, sì, essere poi veicolata in tutti
1: gli
0: ambiti.
1: Grazie per la possibilità, grazie a Max Radio,
0: veramente. E complimenti anche per il nuovo ruolo, ricordiamo presidente regionale vicario del CONI.
1: Grazie.
0: Ringraziamo Andrea Arena, grazie ancora e buon proseguimento con lo Sport Village,
1: sì,
0: ovviamente
1: faccio un bel giro per tutti gli sport.
0: Ottimo, grazie.

0: in questa estate 2026, Yugal con Ultra Nate Moving to the Sun alle 16.07 in diretta su Max Radio dal centro di intrattenimento Ghirlinda. Prosegue la nostra carrellata di ospiti per raccontarvi questi due giorni nella quale è possibile provare tante discipline. Tra le discipline c'è anche il tiro con l'arco e ne parliamo con il nostro prossimo ospite, ovvero Nicola Montecchi, presidente della FITARCO e componente della giunta regionale del CONI. Ciao Nicola, benvenuto su Max Radio, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti e grazie di avermi chiamato qua.
0: Ho detto bene, no? Si può vedere una dimostrazione di tiro con l'arco?
1: Ma assolutamente sì, qui ci abbiamo il nostro tecnico con i nostri paglioni, i nostri archi, quindi chi vuole può andare e provare tranquillamente. Il tiro con l'arco è aperto dai 6 fino ai 99 anni tranquillamente, si può, basta che ce lo fai a tende un arco.
0: Certo,
1: non è un problema.
0: Che momento è questo per il tiro con l'arco, sia a livello nazionale che anche come movimento locale magari che ci interessa particolarmente?
1: Allora, a livello nazionale ci abbiamo una crescita, ci abbiamo diversi. Noi nel tiro con l'arco ci sono 4 tipi di specializzazione,
0: di
1: discipline,
0: sì,
1: e di gare. Per quanto riguarda adesso, ad esempio, stiamo facendo i mondiali Hunterfield e i mondiali 3D, che sono due tipi di gare differenti in America, e abbiamo riportato anche adesso delle medaglie, quindi nel senso, sotto quel punto di vista, su quelle discipline siamo i più bravi al mondo in questo momento. E poi c'è tutta la parte olimpica, quindi
0: certo,
1: si sta
0: tiro con l'arco nudo,
1: io tiro con l'arco nudo,
0: ecco,
1: poi c'è l'arco olimpico
0: certo,
1: compound, il lombo, che è l'arco classico storico,
0: sì, certo,
1: l'arco istintivo, quello di legno con arco,
0: cioè, c'è tutto un mondo dietro,
1: c'è
0: un mondo
1: dietro. E per risponderti alla tua domanda,
0: certo,
1: di prima, per quanto riguarda
0: il movimento locale,
1: il movimento umbro, abbiamo una bella crescita quest'anno, stiamo facendo tanta promozione praticamente da San Giustino fino ad Amelia, quindi sta andando veramente bene. Ci sono state 4 società in più quest'anno che si sono iscritte, una l'anno scorso. Quindi contiamo sopra 800 tesserati in questo momento, quindi stiamo andando bene.
0: C'è qualche giovane che sta emergendo per dedizione, costanza e anche talento, perché poi contano un po' un mix di cose, immagino.
1: Assolutamente sì, noi guarda, proprio prima ti ho detto dei campionati Hunterfield in America,
0: sì,
1: Yankton, e abbiamo riportato Giulio Locchi che è di Arcieri Roccaflea, quindi di Gualdo, ha riportato un oro a squadre miste, quindi
0: interessante.
1: E poi ci abbiamo
0: complimenti
1: a Giulio, perché questa è proprio fresca di ieri.
0: Ah, ottimo.
1: E poi abbiamo un giovane talento che è veramente bravo, che è Lorenzo Gubbini, che ha un curriculum assurdo dietro, con europei, mondiali e quanto c'è di tutto. E adesso lui fa parte della polizia, però lui è di Foligno e fino all'altro ieri, insomma, tirava con l'Umbria, con gli Arcieri.
0: Certo.
1: Lui è di

0: Reazione associata alla Fitarco, è sempre Fitarco.
1: Ah, ecco, quindi comunque esatto. Siete parenti.
0: Esatto, siamo parenti e lì c'è proprio le rievo, quelle fanno gare con l'arco storico, quindi proprio il longbow, il classico arco.
1: Certo, sì, sì, longbow, sì.
0: E loro fanno proprio rievocazioni storiche e qui ci mettono nella rievocazione la gara, quindi anche bella.
1: Sì, infatti. Tra l'altro adesso, siccome siamo in radio, dobbiamo anche parlare di cose leggere, no? Visto che l'arco fa pensare anche dell'immaginario dei personaggi che poi alcune serie o film ci hanno restituiti, quindi c'è Eyebrow negli Avengers, Arrow, che è stata una delle serie, diciamo, culto dei primi anni 10 probabilmente, quindi anche questo, diciamo, può contribuire, no? A diffondere la curiosità quantomeno, e poi occasioni come queste per cimentarsi in questa disciplina.
0: Ma
1: tu che ovviamente pratichi, no? Vedi queste cose, diciamo, con un occhio così impietosito oppure apprezzi?
0: No, si apprezza sempre, perché anche un film, una fiction, quello che è sempre promozione, basta
1: certo.
0: Che se ne parli,
1: infatti.
0: Va benissimo. Io ho dei ragazzi nella mia società che hanno iniziato a tirare non guardando Arrow eccetera, ma guardando semplicemente Robin Hood della Disney,
1: certo.
0: quindi tutto quello che fa parlare del tiro con l'arco, ma tutto quello che parla del tiro con l'arco, c'è cioè dei mezzi, lo sport e tutto quanto, fa tutto brodo, quindi va benissimo tutto quanto.
1: Tra l'altro memore anche delle gare, no, olimpiche, perché poi chiaramente quando c'è l'Italia che gareggia, diciamo Nespoli e tutto il resto degli azzurri che sono ovviamente, che hanno portato anche in alto i colori dell'Italia, uno riesce ad apprezzare anche altri aspetti, la concentrazione, cioè il fatto che diciamo per certe specialità la freccia va scoccata tra un battito e l'altro, è un luogo comune, è una leggenda metropolitana o c'è qualcosa di vero in questo?
0: Guarda, per il tiro con l'arco hanno scritto decine di libri e quello che tu citavi, che la freccia deve essere scoccata da un battito in altro e l'altro, è un libro del 1948, si chiama Lo Zen del tiro con l'arco.
1: Ah, ecco, quindi diciamo, è abbastanza radicata la cosa.
0: Quindi ed è sotto certi punti di vista è anche vero, perché tirare con l'arco a certi livelli, e che non sia un Nespoli della situazione, qui stiamo proprio a livelli,
1: certo, sì,
0: veramente veramente alti, ma anche chi vuole fare competizioni nazionali o arrivare nelle prime posizioni, la concentrazione sì deve essere massima, anche perché nel tiro con l'arco diciamo che tu devi entrare in quella bolla, in quel tunnel che sei solo tu la freccia, ecco, e se vuoi arrivare a certi livelli i pensieri quando scocchi la freccia devono essere diversi, perché un conto è tira con l'arco e un conto è tira le frecce,
1: certo,
0: è diversa,
1: certo,
0: la cosa.
1: Assolutamente. Quindi che cosa può restituire secondo te anche a un giovane, no, avvicinarsi a una disciplina di questo tipo, ovviamente senza scomodare, diciamo, i dei come appunto Mauro Nespoli possiamo dire, però a livello anche di pratica che può essere settimanale come qualsiasi altra disciplina sportiva, cosa può dare a un ragazzo, ecco, avvicinarsi a una disciplina come il tiro con l'arco?
0: Beh, partendo dal presupposto che Nespoli ha iniziato da zero, quindi
1: ecco,
0: anche
1: appunto,
0: lui è cresciuto in quel modo, quindi tutti ci possono arrivare.
1: Esatto.
0: Beh, il tiro con l'arco ti dà, è quello che poi ha dato a me, ti dà quel momento, insomma, di come tutte le cose sportive, tutte le discipline sportive, quindi c'hai quella dose di preparazione che ci devi avere, ma soprattutto ti dà quella concentrazione, quella sicurezza che devi avere per forza quando tiri la freccia o quando fai uno sport di mira o di precisione, che poi
1: certo,
0: è diverso, ogni sport è diverso, nel tiro con l'arco c'è diverse
1: sì,
0: variabili,
1: sì, ovvio,
0: ecco,
1: certo,
0: mentre
1: certo,
0: tiri.
1: Cercando di, facciamo una semplificazione per i nostri
0: sì,
1: ascoltatori, diciamo così. Grazie Nicola, complimenti anche per il tuo doppio ruolo di presidente regionale della Fitarco, ma anche come componente, no, del nuovo direttivo del CONI regionale.
0: Grazie, grazie a te.
1: E buon
0: grazie,
1: proseguimento con lo Sport Village, che vi aspetto ovviamente anche domani, lo diciamo a chi ci ascolta, e sempre anche con le dimostrazioni di tiro con l'arco.
0: Siamo lì, vi aspettiamo.
1: Grazie, grazie ancora.

0: 16:19 in diretta dal centro di intrattenimento Gerlinda per raccontarvi questa due giorni dello Sport Village. Per farlo, allora chiedo a mano al padrone di casa, diciamo così, saluto e ringrazio per essere presente ai nostri microfoni in diretta quest'anno, Simone Mainiero. Ciao Simone e benvenuto su Max Radio.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao Fabio.
0: Ciao, ciao Simone. Allora, come sta andando? Innanzitutto grazie per averci coinvolto per il secondo anno consecutivo e complimenti per questa partnership così importante che possiamo dire ormai quasi istituzionalizzata, no? Tra il centro di intrattenimento Gerlinda, il CONI e lo Sport Village.
1: Beh sì, la partnership nasce 11 anni fa, quindi l'abbiamo proprio ideato insieme, quindi siamo insieme in tutto. Quest'anno poi hanno dato un supporto Roberto Sparnaccini, che è il delegato provinciale, incredibile, certo. Quindi lo ringrazio per quanto ha fatto, quanto si è speso. È il nostro evento più bello, dico sempre, perché comunque tutti questi ragazzi, tutte queste federazioni, è un piacere vederli qua. Una due giorni, cominciamo oggi, ci auguriamo di avere lo stesso successo degli anni precedenti e anche di più.
0: Certo, ovviamente, ricordiamo, tra l'altro noi siamo in una postazione anche folcloristica, perché di fronte a noi c'è un percorso di agility dog.
1: Esatto.
0: Questo per dire anche della flessibilità e del centro di intrattenimento, grazie ai suoi spazi, no? È possibile allestire un po' di tutto.
1: Beh sì, noi siamo un centro particolare, quindi abbiamo degli spazi molto ampi. Abbiamo un palco sopra dove possiamo fare sempre spettacoli dal vivo. In questo momento si stanno esibendo le ragazze della, credo, ginnastica artistica. Abbiamo i cani dentro, i cavalli fuori, le biciclette, le motociclette. Quindi siamo pieni, oltre ai classici sport che abbiamo sempre ospitato dentro, tutti gli sport col tatami, kung fu,
0: certo.
1: Poi c'è la palla. Abbiamo quest'anno il gonfiabile del golf, il gonfiabile del baseball, che sono strutture imponenti, le possiamo mettere nella piazza del cinema. Quindi ci prestiamo a questo tipo di attività, visti i nostri spazi, diciamo,
0: certo.
1: Rispetto a un centro commerciale classico, ci prestiamo di più.
0: E questo è un valore aggiunto per il centro Gerlinda, sicuramente, per lo Sport Village.
1: Lo Sport Village, certo, sono gli eventi più belli, perché sono quelli veri, non sono gli eventi che uno magari compra oppure l'ospitata. È un evento nato e cresciuto dove ci sono le persone, ci sono i ragazzi, ci sono gli istruttori, che penso che
0: certo,
1: si saranno
0: avvicendati
1: a parlare al microfono e continueranno oggi e domani. Quindi ecco, è un evento vero, ricco e molto piacevole.
0: È un motivo in più, no, per venire in un centro che è anche di aggregazione, perché c'è il cinema, va bene, c'è l'aspetto commerciale, però è una struttura che in oltre 20 anni, diciamo, di vita, diciamo, ha un suo carattere e una sua fisionomia.
1: Sì, sono 25 anni che siamo sul mercato e siamo unici, perché comunque cinema, sala giochi, ristorazione, palestra sono elementi trainanti del centro,
0: certo.
1: Quindi oltre al commerciale, che si può trovare più o meno
0: tutti
1: i vari
0: ovvio.
1: centri,
0: però è il mix che diciamo è
1: noi
0: unico.
1: Abbiamo questo tipo di mix che ci rende un centro molto vivibile, molto gradevole, quindi le persone vengono, passano il pomeriggio, le famiglie, i ragazzi, chiaramente.
0: Ah sì, direi a misura di famiglia, no?
1: Esatto.
0: Anche dei più piccoli, esatto. Quindi c'è qualche altro evento che hai in cantiere, che stai progettando, che vorresti, diciamo, ospitare come
1: Ma
0: centro?
1: Sì, noi adesso dall'autunno partiamo sempre con una serie di eventi, questo è il primo, poi ci sarà un evento dedicato al wedding, un evento dedicato agli amici a quattro zampe, Musimusetti, e poi andiamo verso il Natale,
0: certo,
1: con i classici
0: quindi
1: eventi natalizi. C'è un evento molto importante che abbiamo lanciato adesso, che è lo School Village, che è, diciamo, uno spin-off di questo evento qua. Abbiamo iniziato l'anno scorso una collaborazione con le due scuole qui vicino di San Mariano e Corciano,
0: sì,
1: facendo un concorso grafico dedicato ai bambini con elaborati grafici che sono stati visti per 2 mesi all'interno di un negozio. Abbiamo ricevuto i complimenti di Malagò l'anno scorso perché era dedicato a Milano Cortina.
0: Ah, sì, è vero, sì.
1: Quest'anno la collaborazione si amplia e abbiamo aggiunto altre due scuole del circondario.
0: Infatti l'ho ricordato, Olmo e Ferro di Cavallo, giusto.
1: Quindi i ragazzi saranno tantissimi che produrranno i loro elaborati. E questa è una cosa che ci avvicina ancora di più al territorio, ancora di più ai ragazzi.
0: Assolutamente.
1: E che ci rende orgogliosi, perché comunque è una collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, quindi insomma un'istituzione vera.
0: Assolutamente.
1: Ringrazio Lorenzo Bertinelli, che è il responsabile sportivo dell'ufficio scolastico regionale, che ha spinto questo evento insieme a noi. E quindi questa è una cosa in più che vedremo nelle prossime settimane.
0: Sì, la fase finale.
1: La fase finale dovrebbe essere il 7 novembre.
0: Ah, ecco,
1: se non sbaglio, sì. La premiazione.
0: Sì, infatti io ne avevo parlato in apertura, appunto, raccontando un po' anche tutte le cose particolari che sono connesse allo Sport Village, compreso appunto lo School Village, che esplica, no, attraverso questo concorso di idee, di disegno in pratica. Però tutti riceveranno un premio, i partecipanti.
1: Sì, noi diamo un contributo alle scuole di 2000 euro. L'anno scorso le due scuole se lo sono equamente diviso, perché poi comunque i disegni vengono
0: solidalmente diviso.
1: Esatto, insomma, sembrava, anche a loro sembrava brutto che una scuola vincesse, certo, e l'altra no. Quindi ci saranno disegni premiati, ci saranno disegni vincitori e nominati, ma comunque credo che il contributo che noi diamo se lo divideranno equamente le scuole. È un contributo che noi idealmente diamo per l'acquisto di materiale sportivo, visto il tema dell'evento, ma poi è comunque un contributo
0: che poi le scuole utilizzeranno chiaramente per sicuramente come per, secondo le loro necessità,
1: esatto,
0: diciamo così. Grazie Simone, allora grazie ancora per l'ospitalità e la bella postazione che ogni anno ci riservate qua al piano terra, al primo piano, al piano terra del centro Gherlina, all'ingresso, e in bocca al lupo per questa 8ª edizione dello Sport Village, anche se poi l'idea è nata prima, però questo
1: sono 11 anni.
0: Ecco, esatto, però diciamo poi non tutti gli anni.
1: C'è stata una piccola pausa.
0: Esatto, c'è stata una piccola pausa, non ricordiamo i motivi. E buon proseguimento, in bocca al lupo, e magari ci risentiamo domani per fare anche un piccolo recap, un bilancio di questa edizione.
1: Allora, crepi il lupo intanto, però colgo l'occasione per ringraziare voi, perché comunque dopo 8 anni l'anno scorso abbiamo avuto questa idea di fare una diretta streaming insieme, era un po' un esperimento, doveva essere un'oretta,
0: esatto,
1: così. Poi credo che si sia
0: venuti due pomeriggi
1: non-stop, sì, due pomeriggi, c'è stato un bel successo, credo anche un bel ritorno, tutti che si affollavano a parlare.
0: E infatti,
1: quindi,
0: no,
1: quest'anno non abbiamo avuto dubbi, insomma, è veramente una collaborazione che ci fa piacere riproporre, che
0: grazie,
1: auguro, riproporremo anche
0: fa piacere anche a noi, in particolare a me che da giornalista chiaramente ho iniziato parlando e scrivendo di sport, quindi per me ecco, ritorno alle origini, parlare di sport in radio, e ultimamente la radio e lo sport, a parte i canali nazionali, insomma, non è che abbia così spazio, no? questo connubio, quindi grazie anche a voi.
1: Grazie di nuovo.
0: Grazie di nuovo. E buon proseguimento.
1: Grazie. Ciao,
0: ringraziamo
1: ciao
0: Simone Maniero del Centro di Intrattenimento Gherlinda.

E c'è anche Fulminacci in questo pomeriggio che vi stiamo raccontando dal centro di intrattenimento Gherlinda. Fulminacci, maledetto me, siamo in diretta appunto per raccontarvi la due giorni di Sport Village iniziata oggi. Abbiamo parlato prima di sport e scuola con Simone Mainiero, ovvero con lo School Village Gherlinda, che però appunto mettere in collegamento scuola e pratica sportiva. Ma vorrei adesso fare un piccolo punto anche sulla solidarietà, perché quest'anno, e sono proprio accanto a noi, c'è spazio particolare dedicato all'associazione Gli Amici di Cate, nata per sostenere la famiglia di Caterina, ragazza di 15 anni, affetta da SMA di tipo 1, e quindi presente anche questa dimensione solidale che ha sempre comunque accompagnato lo Sport Village, sport non solo come agonismo dunque, ma anche come comunità e come attenzione alle persone.

Buon vento a tutti, ce lo ricordano anche Giovanotti e Alfa. E a proposito di vento e di buon vento, ricordiamo anche che in questi giorni Luna Rossa è impegnata con le regate davanti a Napoli, insomma il Mar di Napoli, e quindi so che le prime prestazioni sono state positive. Ovviamente non ci sono dimostrazioni di vela per ovvi motivi, ma ci sono tanti altri sport che è possibile provare e praticare qui al Gerlinda, dove vi stiamo trasmettendo in diretta a reti unificate su Max Radio Classic, Max Radio Energy, per un pomeriggio di sabato particolare, due giorni nei quali i corridoi e lo spazio del centro diventano una specie di grande palestra diffusa. E questo in sintesi lo Sport Village, l'ottava edizione, con i numeri che raccontano le dimensioni di un appuntamento che cresce di anno in anno: 32 federazioni, una cinquantina di associazioni e decine di discipline che grandi e piccoli possono non solo vedere, ma soprattutto, come abbiamo detto, provare. Noi di Max Radio, come già lo scorso anno, siamo qui per raccontare e accompagnare questo racconto e accompagnare questi due giorni anche con i protagonisti. Abbiamo sentito ovviamente i rappresentanti del CONI, dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma anche rappresentanti di alcune federazioni importanti, e ne aspettiamo ovviamente altre. Aspettiamo anche Roberto Sparnaccini, il delegato CONI per la provincia di Perugia, che anche lui era presente lo scorso anno e che abbiamo visto molto indaffarato, ma appena diciamo la situazione si è normalizzata, diciamo così, lo attendiamo ai nostri microfoni per parlare anche di come è stato organizzare questa due giorni e questa ottava edizione, che appunto proseguirà fino a domani pomeriggio.

visto che siamo qua per parlare di sport, essendo appunto ospiti e raccontandovi questi due giorni dello Sport Village, ovviamente vi aggiorno anche con una notizia fresca fresca di Formula 1, ovvero con una gara che ha condotto sempre in testa George Russell. Ha fatto suo il Gran Premio dell'Azerbaigian che si è corso oggi sul circuito di Baku. Il pilota Mercedes, scattato dalla pole, ha fatto il vuoto, poi nel finale però ha resistito all'attacco di Verstappen. Terzo a Jarr, con l'altra Red Bull fuori dal podio per la quinta volta di fila le Ferrari. Leclerc solo quarto, Hamilton sesto, in mezzo invece il leader iridato Kimi Antonelli, che era partito in settima fila a causa di una disavventura in partenza e quindi durante la prova generale, quindi è uscito, poi è partito dall'ultima fila. E insomma, sicuramente comunque un buon risultato aver chiuso la gara anche se in mezzo, quindi il suo posto come leader è sicuramente conservato. Speriamo invece per le Ferrari che ci sia modo di riprendersi. Tra l'altro una gara in un circuito cittadino, un po' come avviene a Monte Carlo nel Principato di Monaco, condizionata anche da due safety car al 31esimo giro e al 36esimo per due appunto incidenti occorsi ad Alcon e a Norris. Antonelli anche ha rischiato due volte di essere stato messo fuori gioco, prima dall'Alpine di Gasly e con la Pinto e poi dalla Haas di Ocon. Insomma, abbiamo così dato anche conto della Formula 1, visto che poi in questo weekend con la nazionale di calcio che ha giocato ieri non ci sono partite, ma ovviamente ci sono appuntamenti di altri sport importanti. Abbiamo appunto dato conto della Formula 1, poi vi diremo invece come sta andando la vela e anche col basket, che invece la Serie A parte oggi con tre anticipi, e vedremo poi se ci sarà qualche gara che inizierà durante la nostra diretta. Detto questo, vi ricordo che noi siamo sempre al centro di intrattenimento Gherlinda, vi aspettiamo per provare la vostra disciplina preferita grazie allo Sport Village, che prosegue fino a domani con ben 32 federazioni presenti e 50 associazioni del territorio rappresentate. Stai.

0: Ed eccoci qua, giusto il tempo di prendere qualche appunto e di salutare il brano precedente, ovvero Noemi, Tu cosa fai questa sera, un altro grande successo di quest'estate 2026. Saluto e ringrazio per la sua presenza nella nostra postazione Silvia Passeri. Silvia, tu sei qua per l'associazione Amici di Kate, e Kate per te è ovviamente una persona speciale. Abbiamo parlato di questo connubio tra il Gerlinda, lo Sport Village e la vostra associazione. Grazie di essere qua, di portare la tua testimonianza.
1: Grazie, grazie mille a voi di questa opportunità. Ringrazio il Gerlinda, ringrazio il CONI che ha trovato in noi, diciamo, questo anno lo spunto per far conoscere anche la nostra associazione, perché noi veniamo da Gubbio.
0: Sì.
1: L'associazione degli Amici di Kate viene da Gubbio, è nata da un gruppo di nostri amici. Scusate, non mi sono presentata, io sono la mamma di Caterina.
0: Sì, infatti. Ti ho introdotto, io sì. Pensavo che. Però sì, va bene.
1: Sono la mamma di Caterina e questa idea è nata da un gruppo di nostri amici che ha sempre vissuto con noi, diciamo, la realtà della malattia di nostra figlia. Caterina ora ha 15 anni, è affetta da atrofia muscolare spinale, quindi la SMA. Non ha mai gattonato, non ha mai camminato, adesso si trova su una sedia a rotelle elettronica, ma tutto questo, diciamo, è solo un problema fisico, perché a livello, diciamo, intellettivo e cognitivo, anzi, a volte sono un passo in più rispetto alla loro età. Vedono, diciamo, una visione della vita per loro veramente bella. Se voi parlate con Kate e chiedete: Kate, la tua vita com'è? Lei tranquillamente ti dice che la mia vita è bella anche così com'è, con tutte le mille difficoltà, diciamo,
0: certo,
1: che
0: immagino
1: andiamo ad attraversare, perché comunque è una malattia degenerativa. Kate fino a poco tempo fa mangiava da sola, considera che invece ora ha la PEG, quindi mangia tramite la PEG, respira grazie a un macchinario che si chiama NIV, perché purtroppo non riesce più a respirare da sola, però è sempre molto felice, è sempre molto vivace, è sempre. Poi noi, oltre all'associazione, abbiamo una cerchia di amici grandissima.
0: Certo, che
1: e questo ci sostengono, ma anche la semplice
0: cena,
1: la semplice mangiata di pizza, che per noi è fondamentale. E quindi, ecco, l'associazione è nata circa 7 anni fa per aiutare, diciamo, noi come famiglia, per poter fare un'abitazione adeguata a lei. Perché noi avevamo una casa dove ci erano 32 scalini da fare,
0: certo.
1: Quindi lei era segregata in casa, e siccome che lei ha una sedia a rotelle elettronica riesce a muoversi con la sua indipendenza, e questa associazione ci ha aiutato, diciamo, anche in una piccola parte, perché poi noi,
0: certo,
1: abbiamo dovuto andare a sopperire i vari costi, come tutte le famiglie, del mondo
0: affrontano, certo, in particolare poi percorsi così complicati.
1: E quindi, ecco, è nata qui, e oltre ad essere, come diciamo, questa associazione che ci aiuta, diciamo, sotto l'aspetto economico, la parte più importante è l'aspetto conviviale, che è quello importante, è quello di stare insieme alla gente, di sorridere, di far conoscere il più possibile, comunque,
0: certo,
1: che oltre alla malattia c'è altro. Sì.
0: Sono due cose, infatti, che con te vorrei sottolineare, che hai appena detto. Allora, la prima, e che mi piace appunto ripetere e evidenziare in radio, in diretta, è il messaggio positivo che arriva da Caterina, cioè che pur nella complicazione della sua situazione dice che sta bene ed è felice. Quindi questo direi che è un messaggio bellissimo e che dovrebbe essere da insegnamento.
1: Sì, vi faccio una piccola constatazione. Vi dico, a scuola, quando lei è andata l'anno scorso in primo superiore, le hanno chiesto, lei ha spiegato ai suoi compagni, perché erano ragazzi nuovi, quindi certo, la sua malattia, ha voluto proprio lei spiegare a loro quello che era la sua malattia, e alcuni dei suoi compagni di classe le hanno detto: ma se dovessi scegliere di rinascere e vivere nel tuo stesso corpo, felice come sei adesso, o provare a vivere in un altro corpo, libera magari dal fatto che non puoi camminare, certo, lei semplicemente ha risposto: io rinascerei nel mio corpo, perché per me comunque la vita è bella anche così.
0: Lei è anche questo, e quindi fa parte ovviamente della sua identità. L'altra cosa positiva che, diciamo, mi piace sottolineare e che non è scontata la graduale, no, conquista della sua autonomia. E quindi qui ci ricolleghiamo, no, chiaramente anche alla necessità di avere degli spazi che consentano a Caterina di muoversi, proprio per garantire e per far sì che questa conquista dell'autonomia sia progressiva e che possa in qualche modo, diciamo, catalizzare invece l'avanzata della patologia, diciamo, della malattia. Questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare, perché magari anche per chi ci ascolta può essere da esempio anche per altre situazioni simili, giusto Silvia?
1: Sì, sì, questo è vero, perché comunque la sua autonomia è fondamentale. Quando lei è riuscita ad entrare e uscire da casa liberamente, aprire e abbassare, aprire una porta con il tablet, quindi con una formazione domotica dell'impianto, certo, cioè per lei è stata una conquista, perché comunque non, oltre purtroppo per la sua patologia, lei dipende, ovvio, certo, da una figura adulta 24 ore al, ovvio, giorno, certo, però anche la semplice,
0: piccoli gesti,
1: bravissimo, il piccolo gesto di oddio voglio spegnere quella luce perché, esatto, mi dà fastidio, nel farlo in autonomia. E quindi sì, se uno, diciamo, può essere d'aiuto nell'aiutare anche altre famiglie, altre componenti, perché magari uno, quando purtroppo le capita in famiglia una diagnosi così devastante, cerchi di chiuderti, no, nel tuo guscio,
0: certo.
1: Invece quello che io dico da mamma è di non chiudersi mai, di poter chiedere aiuto, di poter cercare l'aiuto anche nei semplici amici che ci circondano, perché comunque essere, diciamo, circondati da persone che ti fanno fare anche una risata a volte alleggerisce molto la giornata.
0: Grazie Silvia per le tue parole, per l'esperienza che hai voluto condividere anche con noi. Noi tutti di Max Radio diamo un forte abbraccio a Caterina, magari poi mi avvicino anche, siamo proprio vicini di casa in questa diciamo situazione dello Sport Village, e in bocca al lupo per l'attività dell'associazione, ma per tutto.
1: Grazie mille a voi dello spazio che ci avete dedicato, e grazie ancora a tutti voi.
0: Grazie, ringraziamo Silvia Passeri dell'associazione Amici di Cate e mamma di Caterina, ovviamente. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Grazie ancora, buon proseguimento anche a te e all'associazione, perché ricordiamo che siete qua con un piccolo banco informativo, no? Anche che illustra magari anche le attività della vostra associazione, ricordiamolo per chi ci segue. E ci trovate proprio accanto allo stand alla postazione di Max Radio, trovate il banco dell'associazione Amici di Cate.
1: Sì, siamo qui e se qualcuno vuole vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie ancora.
0: Grazie Silvia, grazie. Buon proseguimento ovviamente anche a te per lo Sport Village e per tutto quanto. Noi proseguiamo con la musica.

0: 17.02, siamo in diretta su Max Radio per raccontarvi dal centro Gerlinda lo Sport Village. Questa due giorni stiamo cercando di fare, diciamo, il punto della situazione passo passo attraverso rappresentanti delle discipline, ma anche attraverso rappresentanti istituzionali. Per questo inviterei il prossimo ospite a dotarsi di microfono, che ora è aperto. Saluto e ringrazio per la sua presenza quest'anno dal vivo e non al telefono come lo scorso anno, Pierluigi Bossi, assessore comunale di Perugia allo sport. Benvenuto Pierluigi.
1: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Sei fuori zona o possiamo considerare che manifestazioni come queste non conoscono campanili?
1: Non ci sono confini.
0: Diciamo, cosa può dare al territorio, inteso proprio come maxi area, no? Quindi al di là del comune, una manifestazione come questa?
1: Queste manifestazioni che Roberto Spanaccini, CONI provinciale, organizza ogni anno, danno il panorama di quella che è l'offerta sportiva nei territori. E la multidisciplinarità, ahimè, purtroppo tante volte non conosciuta dalle famiglie, è in questa occasione invece messa in risalto, e con gli sport cosiddetti minori, ma che minori non sono, minori perché esatto, magari non ricoprono la Gazzetta dello Sport nelle prime pagine, il Corriere dello Sport, ma sono quei sport che fanno la differenza per la salute dei nostri bambini e per quella disciplina morale che devono avere.
0: Ma già prima, parlando con il rappresentante della FITARCO, ho scoperto che sono oltre 800 i tesserati, che insomma già è una bella cifra per uno sport che, appunto, come appena detto te, può essere considerato minore, ma solo perché, ecco, magari non occupa certi spazi, no? A livello di mass media. Invece questa è un'occasione dove, diciamo, anche i più piccoli si possono cimentare e avvicinare a discipline.
1: Assolutamente sì, ma è il compito del CONI e compito delle amministrazioni accompagnare i talenti. Ci mancherebbe, dobbiamo accompagnarli perché ne abbiamo tanti nei nostri territori, ma mettere in evidenza tutto ciò che si fa per l'attività motoria nella nostra regione, e l'amministratore deve mettere a disposizione quei luoghi di custodia dove vengono svolte queste attività, garantendole.
0: Ne parlavamo prima infatti con Francesco Cocilovo, tuo omologo del comune di Corciano, no? Per un'amministrazione non è solamente una questione di strutture, che pure sono importanti, ma si tratta anche di promuovere progetti, attività, iniziative che possano in qualche modo integrare e avvicinare le persone, le famiglie, no? Alle singole discipline, ecco, e anche dei valori, no? Che sì, poi lo sport trasmette.
1: È quello che sto dicendo io da quando, da due anni e qualche mese, faccio l'assessore al comune. Io faccio il dirigente sportivo nazionale da una vita, e ho sempre detto che fare l'assessore non vuol dire trovare spazi, ma riempirli quegli spazi, certo, riempirli con talento, degli istruttori, con bravura delle famiglie, con disciplina. E è facile trovare, no? Certe volte sì, i 1000 euro per costruire un palazzetto, ma poi bisogna dargli cura a quel palazzetto.
0: E soprattutto riempirlo
1: con qualcosa di importante. È questa la differenza che dobbiamo cominciare a far capire ai nostri cittadini.
0: Abbiamo avuto modo di evidenziare anche l'importanza di un movimento come quello della WISP, a proposito di riempire gli spazi.
1: Ne andiamo a trovare adesso, no?
0: Ecco, appunto.
1: Gli enti di promozione nel dopoguerra hanno fatto la differenza. Gli enti di promozione hanno permesso di portare avanti lo sport in Italia, hanno permesso di far fare sport a tutti quei bambini e quelle bambine che magari non avevano le possibilità di farlo, e tutt'oggi sono garantiscono degli spazi importanti nei nostri territori: WISP, XEIN, Libertas, Arci e così via.
0: Ma tra l'altro anche comunque una manifestazione che si è tenuta di recente a Santa Sabina, quindi nel comune di Perugia, come la Star Cup, no? Comunque è un'espressione dello sport, lo sport che esce dagli oratori, però anche quello è importante.
1: Assolutamente,
0: fa parte,
1: guarda, io
0: movimento.
1: Ho avuto la fortuna di instaurare un percorso con molti parroci per la rimessa in pristino di quella che è l'attività degli oratori. Unire questi spazi e dare spazio a tutti quei bambini che magari non hanno la possibilità anche di fare sport per problemi economici, che frequentano gli oratori, e fare, fare sport lì all'interno è un sogno che stiamo portando avanti.
0: Tra l'altro adesso non ha bisogno di promozione, però è sempre bello parlare di tennis, in particolare di un evento che è in corso in una, diciamo, in una location che è anche un elemento di attrazione della città di Perugia, ovvero il Tennis Club Bonfigli. Mi riferisco a Umbria Jazz Smash, che è questa nuova iniziativa che ha un fine, diciamo, benefico, solidale. Che cosa ci puoi dire? Noi ci siamo visti alla conferenza stampa di presentazione.
1: No, è un movimento, guarda, con Umbria Jazz stiamo portando avanti un programmino interessante, nel senso che diceva Dostoevskij, la bellezza può salvare il mondo. Noi con la bellezza della musica, dello sport, cerchiamo di portare benessere a tanti. Lo abbiamo fatto organizzando la Perugia Jazz Half Marathon, lo stiamo facendo adesso portando la bellezza del tennis con la bellezza della musica, con tanti cantanti protagonisti delle nostre TV che oggi e qui, ieri e oggi stanno giocando in un luogo bellissimo di Perugia, via Bonfigli, al Tennis Club
0: Perugia, sì.
1: E, diciamo, è un'unione di bellezze. La gente ha bisogno di bellezze, perché se accendiamo il televisore e il telegiornale ogni giorno sentiamo brutte notizie.
0: E stasera la cena di gala, mi dicevi, con numeri importanti.
1: Numeri importanti, sì, gare di beneficenza in favore
0: del Centro per la Vita, sì. Daniele Chianelli. Complimenti ovviamente alla Fondazione Umbria Jazz, al Circolo Tennis Club Perugia, però anche alla Federazione, no? Che ha,
1: assolutamente, vabbè, che è partner di questo qua. Bene. E noi siamo lì a dargli una mano.
0: Allora, come Comune di Perugia, vuoi annunciare qualche evento sportivo di cui il Comune
1: abbiamo finito, un'idea? Abbiamo finito una settimana che abbiamo fatto piena. La partita del cuore giovedì, ieri un convegno di diritto sportivo, oggi c'era il Campus Salute, oggi i campionati Under 18 a Santa Nazionale, Under 18 a squadre a Santa Giuliana. Prossima settimana, domani ci sarà la Corrileo, domani ci sarà l'inaugurazione di una scopertura di una lapide in memoria di Giorgio Molini, prof. Giorgio Molini. Prossima settimana abbiamo le Paralimpiadi e poi abbiamo l'evento Rebel, degli amici diversamente giovani che al Santa Giuliana faranno scoprire come si può fare attività ancora
0: a tutta l'età.
1: Dopo i 50, dai.
0: Dopo i 50, bene. Allora, un'agenda pienissima. Grazie Pierluigi per la tua testimonianza, per il tuo racconto ai nostri microfoni. E in bocca al lupo.
1: Grazie a te, grazie a te. E grazie anche voi per quello che fate.
0: Grazie mille. Ringraziamo Pierluigi Vossi, assessore comunale allo sport del Comune di Perugia, che ci ha appunto raccontato e ha sicuramente arricchito il nostro racconto qui dallo Sport Village di Corciano, esattamente al centro di intrattenimento Gherlinda.

0: Un'altra pennellata della scorsa estate scorre sulle note di Bossa Nostra di Gaia alle 17.13 in diretta su Max Radio Classic e Max Radio Energy dal centro di intrattenimento Gerlinda, dove vi stiamo raccontando dello Sport Village che è iniziato oggi ma proseguirà poi oggi fino alle 19 e anche domani dalle 10 in poi fino poi per proseguire ovviamente per tutto il pomeriggio. E torniamo a parlare di tennis, questa volta con il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel dell'Umbria. Saluto e ringrazio per la sua presenza Maurizio Mencaroni. Ciao,
1: grazie,
0: benvenuto.
1: A voi, buonasera, grazie.
0: Benvenuto su Max Radio.
1: Grazie.
0: Allora, sappiamo che è sono giornate piene di appuntamenti e possiamo dire trasversali, nel senso per tutte le età.
1: Assolutamente sì. Poco fa ero in un raduno riservato agli under 10, quindi nati quelli che rappresenteranno Perugia e poi era in contemporanea anche a Terni, che rappresenteranno poi le due province alla Coppa delle Province, appunto. E poi a un altro torneo che era riservato ad under 13, mentre domani finiranno i campionati veterani, diciamo senior, se no magari i miei colleghi si arrabbiano, li chiamiamo senior, e la categoria, diciamo, più adulti è over 75, quindi spaziamo in due giorni da under 9 a over 75, quindi
0: questo per dire che insomma il movimento tennistico è più vivo e variegato che mai.
1: Assolutamente sì, è la dimostrazione che è uno sport che puoi giocare da bambino fino a, quindi penso che ci sono quattro generazioni in questi due giorni.
0: Sì, infatti.
1: Tre, via.
0: E poi abbiamo anche una generazione di artisti che si dilettano in questi giorni in uno dei luoghi, diciamo, simbolo del tennis cittadino a Perugia.
1: Assolutamente, nello stesso luogo dove si svolge il torneo più alto lignaggio, che è il Challenger 125 al Tennis Club Perugia, in questi giorni c'è una manifestazione di sport e di beneficenza, come peraltro anche questa,
0: certo,
1: che ospita il Centro Gerlinda organizzata dal CONI, dove sono impegnati artisti del campo della musica, quindi diciamo due arti, diciamo, in una, lo sport e,
0: certo,
1: la musica, con nominativi insomma di prestigio, molto noti al pubblico, e quindi ecco, coniugare l'arte della musica allo sport e alla beneficenza è solo che
0: sì,
1: è una cosa assolutamente positiva.
0: Sicuramente ci sono alcuni artisti di stanza Umbria Jazz, l'ho ricordato prima, Michael League degli Snarky Puppy, che è una delle band che è simbolo, diciamo così, del festival estivo di Umbria Jazz, ma poi ci sono anche un po' di italiani, Roberto Angelini, Niccolo Fabi, Max Gazzè,
1: certo,
0: Diego Bianchi, che non è un cantante,
1: sì,
0: ma comunque è un comico e poi è uno che sponsorizza molto la musica nel suo programma. E tutto questo ovviamente nella una cornice bellissima. Che
1: sì, sì, è un'iniziativa bellissima. Complimenti agli organizzatori, noi per quello che possiamo sosteniamo sempre questo tipo di attività e cerchiamo di essere sempre presenti, perché adesso sarebbe anche facile, no, sedersi,
0: no,
1: sul fatto che
0: sì,
1: c'è Sinner, ci sono i top
0: player,
1: 10, top,
0: sì,
1: 20, top player, appunto, sarebbe facilissimo, no? Invece sarebbe, a mio modo di vedere e a modo di vedere della federazione che rappresento, sbagliatissimo, perché nel momento in cui finirà, speriamo tra 100 anni, questo boom, dobbiamo essere pronti a fronteggiare questa eventuale calo, ma essendo presenti sempre nelle manifestazioni promozionali, nelle scuole, nelle piazze, intorno agli amatoriali e poi chiaramente nei tornei agonistici, che vedono anche i nostri ragazzi primeggiare sia nel tennis che nel padel. Non dimentichiamo,
0: esatto,
1: anche che della nostra federazione fa parte il padel, fa parte il pickleball, fa parte il beach tennis e anche il wheelchair, tennis in carrozzina,

0: componente a tutto, a pieno diritto della nostra federazione.
1: Ne parlavamo prima con Marco Bertolini, no? Di questo, sì, fatto che nel momento in cui è esploso il padel, no? Come anche movimento popolare, perché ha soppiantato in termini di tesserati, di praticanti, il calcetto, no? Sì. Parallelamente, quasi in sordina, no? Parliamo ormai di 5-6 anni fa, il tennis invece ha ripreso uno spazio anche a livello ovviamente di palcoscenico nazionale e internazionale, per molti così inaspettato, ma anche prima che esplodesse il fenomeno Sinner. Tu come vedi questa traiettoria, soprattutto, no, per il futuro? Manifestazioni come lo Sport Village servono ad avvicinare, ma come dicevi tu è importante non adagiarsi, cioè comunque continuare a promuovere uno sport che al di là dei titoli arrivati, al di là dei campioni, può dare qualcosa a livello di carattere e fisico e salute alle persone.
0: Assolutamente, il boom del padel c'è stato nel momento in cui era presente il Covid, è stato, diciamo, si è approfittato di un momento veramente di difficoltà estrema per tutti, perché era uno dei pochi sport
1: che si poteva praticare.
0: E stesso dicasi col tennis, con particolari accorgimenti, quindi quello sicuramente ha favorito il boom soprattutto del padel. Nel tennis diciamo che non si è mai assistito a grossi cali, c'è stato lo slancio grazie ai big, un po' come accadeva per Tomba, per quanto era il momento dello sci, che eravamo tutti sciatori, o con Luna Rossa, che eravamo tutti
1: navigatori.
0: Questo sì. E va fronteggiato anche con attenzione, con equilibrio, anche tutto lo sviluppo dei social, perché lì c'è un mondo di intenditori, qualcuno che anche si improvvisa tale, però ecco, diciamo, ci vuole un giusto equilibrio. La grande popolarità va ovviamente gestita da parte dello sport con equilibrio, e quello che ho detto prima, lì basilare, è la presenza nelle scuole. La presenza nelle scuole e in queste manifestazioni in cui il giovane, l'alunno, lo studente può avvicinare più discipline. E quindi quello può decidere quella che è più favorevole, più consona alle sue capacità, insomma, anche
1: le sue aspirazioni,
0: esattamente. Come... quindi questo, la scuola secondo noi, ecco, c'è un progetto importantissimo di cui sicuramente avrà parlato Marco, che è uno dei playmaker per noi di questa cosa, il progetto Racchetti in Classe, sul quale la Federazione Italiana investe ben 21 milioni di euro l'anno. Quindi è un progetto che anche i circoli sposano volentieri, perché hanno il loro tornaconto sia a livello di tesserati che anche a livello economico, però è una, diciamo così, una cosa che è determinante per la crescita del nostro sport, e sempre poi chiaramente con la scelta delle famiglie, che è insindacabile a quel punto ovviamente, però la nostra offerta è ampia.
1: Certo. Come federazione, diciamo, che movimento hai trovato e come si sta evolvendo? Sei comunque soddisfatto del movimento e del mantenimento soprattutto di certi numeri?
0: Siamo soddisfattissimi, è un movimento in evoluzione. Io ho ereditato una situazione favorevolissima, quindi ho fatto altro che approfittare di quanto di buono è stato. Io ero vicepresidente prima, quindi conoscevo un pochino i meccanismi, però diciamo ho approfittato della ascesa del nostro ex presidente al Consiglio Nazionale, e ho trovato una situazione eccellente, che stiamo cercando tutti insieme con una grande squadra di amici di portare avanti. L'anno scorso, grazie anche alle tessere fatte nel progetto Racchetti in Classe, abbiamo raggiunto i 26.500 tesserati, 87 circoli affiliati, quindi diciamo un movimento, diciamo, da gestire con molto lavoro, certo, però c'è anche delle soddisfazioni,
1: neanche
0: insomma,
1: con il rischio poi di poter vivere di rendita, diciamo, da evitare questo.
0: Di evitare assolutamente, va sicuramente, ecco, sempre sostenuto, sempre vigilato. Chiaramente ci sono delle zone da migliorare, tantissime,
1: soprattutto
0: anche nel mondo del tennis femminile ci sono grandi margini, ci sono margini nei tornei di padel in cui ci sono probabilmente dal 2028 dei cambiamenti a livello di classifiche che hanno comportato una diminuzione nei tornei, diciamo, di bassa fascia, qualche iscritto in meno, quindi ci sono ovviamente dei margini di miglioramento sempre. Però ecco, siamo qui per cercare di migliorare sempre, insomma.
1: Grazie Maurizio Mencaroni,
0: grazie,
1: presidente regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, e poi ricordiamo anche le altre discipline tra virgolette non minori, ma che stanno emergendo,
0: beach tennis, pickleball e tennis in carrozzina, wheelchair in inglese, ma mi piace chiamarlo tennis in carrozzina.
1: Benissimo, grazie, in bocca al lupo per i prossimi eventi della federazione e buon divertimento anche per la cena di gala di questa sera di Umbria Jazz Smash.
0: Grazie a voi della visibilità e di tutto il lavoro che fate al servizio di tutti gli sport. Grazie ancora.
1: Grazie mille, grazie.
0: Salve.

0: È in radio come allo Sport Village. Del resto il bello di queste situazioni è che si può passare da uno sport all'altro, tra una canzone e l'altra. Prima abbiamo parlato di tennis, adesso parliamo di nuoto, grazie a Mauro Brugnoni, presidente della Amatori Nuoto Perugia, nonché vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto, vicepresidente regionale. Giusto?
1: Sì.
0: Benvenuto Mauro su Mazzaradio.
1: Grazie. È un piacere essere con voi.
0: Non possiamo dire che ci sono dimostrazioni di nuoto, perché allestire una piscina, diciamo indoor, provvisoria, non sarebbe proprio facile, però...
1: No, però ho parlato poco fa con l'assessore Vossi.
0: Bene.
1: Che insieme a Roberto Sparnacini del CONI hanno detto che il prossimo anno faranno in modo di allestire anche la piscina.
0: Una piccola piscina di quelle da giardino alla fine si può anche
1: ricavare. Sì, no, probabilmente
0: forse fuori sul piazzale.
1: Oggi sì,
0: oggi,
1: va bene.
0: Beh, certo.
1: Prossimo anno vedremo di questo periodo che temperature ci saranno. Però
0: questa è già un'anticipazione.
1: Noi molto volentieri saremo a disposizione.
0: Ottimo, ottimo. Allora, innanzitutto, che momento è per il nuoto, visto che sei anche vicepresidente della federazione, del movimento umbro perugino in generale?
1: Allora, io devo dire che sono entrato da poco, a luglio è stato sono state fatte le elezioni. Alla fine hanno eletto il nuovo presidente, che è Giorgio Pierini, di un'associazione di Città di Castello, e lui mi ha scelto come vicepresidente. Allora, il mondo del nuoto regionale ha avuto un'ottima evoluzione in questi ultimi anni, nonostante regione piccola,
0: certo,
1: no, nonostante problematiche di impiantistica, perché noi abbiamo in Umbria 21 piscine coperte, purtroppo nessuna da 50. Essendo poi le manifestazioni più importanti
0: tarate su questo impianto, su questi impianti, immagino, da
1: questi impianti noi riusciamo a fare l'attività invernale, però
0: certo,
1: purtroppo non avendo vasche da 50, dove le manifestazioni più importanti richiedono allenamenti in questo
0: certo
1: tipo di vasca, diciamo i nostri atleti sono un po' svantaggiati. Però devo dire che soprattutto in questi ultimi anni abbiamo avuto un incremento notevole di partecipazione ai campionati italiani di categoria. Soprattutto quest'anno siamo andati con oltre 30 atleti alle due manifestazioni più importanti giovanili, che sono i criteria, cioè i campionati primaverili di categoria, e poi i campionati estivi, dunque con ottimi risultati.
0: Certo.
1: Tra l'altro ci sono state alcune convocazioni nazionali giovanili, dunque devo dire che pur essendo piccoli stiamo ottenendo dei buoni risultati.
0: C'è qualche nome in particolare che emerge, o diciamo?
1: Ma allora la punta di diamante è Lucrezia Mancini di Spoleto, che sono alcuni anni che già viene convocata in nazionale giovanile,
0: certo,
1: e dunque ha partecipato ai campionati europei giovanili con ottimi risultati. Poi ce ne sono tanti giovani che stanno venendo fuori, ma un po' da tutte le società, dunque credo che sia un lavoro svolto in maniera importante da tutte le associazioni, sia della provincia di Perugia che di Terni. Dunque da questo punto di vista siamo
0: certo
1: fieri del lavoro che stanno svolgendo i nostri allenatori, ma comunque in generale l'impegno di tutte le associazioni.
0: Ma anche le scuole, magari quelle che hanno anche la fortuna, no, di avere degli impianti vicini, dove appunto magari possono portare gli studenti senza grosso sforzo, si stanno avvicinando, no, e sono sicuramente una sponda per promuovere e diffondere la disciplina.
1: Stiamo cercando di promuovere adesso, proprio qualche giorno fa, insieme alla giunta del CONI e con l'istituto scolastico, si stanno cercando di mettere in piedi dei progetti dove lo sport entrerà sempre più nella scuola. Dal nostro punto di vista, non avendo le scuole,
0: certo, ovviamente,
1: ma gli impianti credo che autonomi, in Italia ce ne sono sì, poche, infatti. In regione nessuna. L'attività sportiva negli impianti natatori prevede per forza lo spostamento.
0: Certo, infatti.
1: Però devo dire che dopo il Covid abbiamo avuto un paio d'anni problematici, perché non si sa perché
0: la ripartenza è stata complicata.
1: No, in quegli anni tra gli sport che hanno avuto più difficoltà sono state le piscine, perché sono certo, state certo. chiuse per svariati mesi nel 21 e nel 20, dunque da lì piano piano stiamo ricostruendo i rapporti con le scuole, tant'è vero che, per dire, noi come amatori nuoto abbiamo ripreso a buon ritmo sia dalle scuole materne fino alle superiori.
0: Certo, e a proposito di amatori nuoto, sappiamo che la vostra associazione è impegnata anche nella gestione in prima linea di due impianti, dei due principali impianti, se non gli unici, di Perugia.
1: Ce ne vuoi parlare? Allora, ce ne sono, a Perugia ha quattro impianti natatori, noi ne gestiamo due, tant'è che quest'anno in realtà con la piscina di Lacugnana abbiamo festeggiato i 40 anni di gestione.
0: Ah, ecco, complimenti e auguri.
1: Allora, devo dire
0: è una sfida importante sotto
1: assolutamente, ma io credo, come tutte le persone che sono impegnate nello sport, partono prima con la passione.
0: Ah, certo.
1: E se metti passione, che è indispensabile, sicuramente i risultati che ottieni e le soddisfazioni che ottieni sono importanti. Tant'è vero che noi in questi 40 anni, dopo la piscina Pellini l'abbiamo presa un po' dopo, però più o meno anche lì sono oltre 25 anni. Vedere tanti giovani che vengono in piscina, che imparano a nuotare, soprattutto perché comunque
0: certo.
1: È un salvavita.
0: Sì.
1: Imparare a nuotare ti permette di non rischiare l'annegamento, dunque
0: una disciplina salvavita, giustamente. Sì,
1: sì, ma puntiamo molto su questo e sul il divertimento in acqua, perché non sempre certo. può risultare magari come gli altri sport, che sono giochi con la palla,
0: ludici, diciamo così, certo.
1: Diventa magari meno piacevole, però noi abbiamo la palla nuoto.
0: Anche certo.
1: E che comunque può essere divertente oltre che faticosa.
0: Ah, sicuramente. Bene, allora grazie. C'hai qualche iniziativa natatoria, qualche progetto, diciamo, al di là di quello, diciamo, con le scuole, qualche appuntamento che interessa proprio i due impianti che gestite, imminente?
1: Allora, insieme all'associazione Libertas Rarinantes e la federazione, nei primi a metà novembre faremo un meeting dedicato purtroppo a un atleta della Libertas Rarinantes, Joele, che purtroppo ci ha lasciato un paio di anni fa, e è stata una disgrazia, però insieme
0: certo, era un grande nuotatore in erba, diciamo,
1: un bambino di dieci anni, certo. È stato
0: una bella iniziativa,
1: siamo stati sconvolti tutti,
0: sì,
1: però abbiamo insieme alla federazione, la Libertas Rarinantes in primo luogo, presso la piscina Pellini, iniziato questo memorial di Joele. Quest'anno faremo la seconda edizione alla Pellini a novembre.
0: Complimenti per l'iniziativa e la sensibilità che con il movimento,
1: allora,
0: è stata dimostrata.
1: I genitori il ricavato dell'evento lo devolveranno a delle associazioni
0: del territorio
1: bisognose.
0: Certo, bisognose. Grazie
1: a voi.
0: Grazie mille, grazie a Mauro Brugnoni. presidente regionale della FIN, anzi vicepresidente regionale della FIN, e poi ovviamente il presidente invece della Motori Nuoto, associazione, diciamo società sportiva di Perugia. Grazie, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo per tutti i vostri progetti e complimenti anche per la vostra attività. Insomma, non è facile gestire gli impianti come quelli di Lacugnano, appunto il Pellini, quindi è veramente una sfida importante. Grazie.
1: Grazie.
0: E allora noi andiamo avanti con la musica e poi ovviamente in attesa di altri ospiti che avranno spazio qui nella nostra postazione.

0: prosegue tra una canzone e l'altra il racconto di questi due giorni dello Sport Village al centro di intrattenimento Gherlinda. Al microfono Fabio Nucci, saremo insieme ancora per un'altra mezz'ora, insomma un po' di tempo per raccontare anche tutto quello che ruota intorno a una manifestazione di questo tipo. Ci sono gli sport, c'è anche la solidarietà e c'è anche un soggetto importante come Avis, che è sempre partner dello Sport Village. E per parlare appunto di Avis, del suo impegno e anche di qualche festeggiamento in corso, abbiamo i nostri microfoni Matteo Giannetti, che saluto e ringrazio per la sua presenza ai microfoni di Max Radio. Bentornato da noi.
1: Grazie, grazie a tutti voi, è veramente un piacere essere qui in questa occasione. Un ringraziamento particolare alla struttura che ci ospita,
0: certo,
1: a tutte le attività commerciali qui presenti che comunque hanno accettato di buon grado di ospitare il nostro materiale,
0: certo, informativo. Certo.
1: E anche il CONI e le varie federazioni adesso affiliate, perché con loro condividiamo parecchie cose, tra cui la promozione di corretti stili di vita, quindi un corpo sano è comunque, certo, la persona che ha un corpo sano è comunque un buon candidato ad essere donatore,
0: esatto. Tra l'altro, infatti, proprio lo sport, la scuola, no? Sono due bacini in cui Avis è importante, che è normale che attinga, ma è importante che anche da questi bacini non arrivi una risposta in termini di donazione.
1: Certamente sì, anche perché questa comunque è un esempio di cultura, di diffusione, certo, di cultura. E soprattutto ora siamo in un momento di criticità diffusa. E quindi questa è un'ottima occasione anche per diffondere un po' il nostro appello. Sono segnalati abbassamenti nelle scorte di emazie presso gli ospedali, e quindi, senza creare allarmismi, no, però, il consiglio, insomma, è quello di rivolgersi alla sede locale Avis prossima e prenotare una donazione di sangue o di plasma. Noi abbiamo comunque una capillare diffusione sul territorio, in Umbria abbiamo 60 sedi locali da cui attingere informazioni e appunto prenotare questo appuntamento, che deve entrare in noi come una buona consuetudine, perché comunque, oltre alla valenza del gesto in sé, ci permette anche di monitorare la nostra salute.
0: Assolutamente, ricordiamo, c'è un gesto di generosità, cioè donare una parte, no, del proprio corpo attraverso appunto il sangue, il plasma, ma sapendo che si fa una buona azione per, esatto, aiutare altre persone.
1: Esattamente. Poi c'è anche un altro aspetto importante, che in questo caso è attivo presso l'ospedale di Perugia, Santa Maria della Misericordia o Silvestrini per i nostalgici, sì, c'è un progetto legato sulla buona alimentazione. Quindi dei dietisti hanno stilato delle bag che si possono prenotare all'atto della prenotazione del dono del sangue, che costituiscono un ristoro bilanciato secondo ovviamente i gusti, certo, del donatore, persone, e dove potremo trovare abbinate varie pietanze. Quindi anche questo è un aspetto che si collega alla cura anche del nostro corpo, certo, e della nostra salute.
0: E poi volevo ricordare, a proposito, no, delle tanti sedi territoriali, no, oggi è un appuntamento speciale per quella di Magione, giusto?
1: Sì, esattamente. Oggi, stasera, spengeremo su 55 candeline. È un traguardo importante. Sto pensando anche una cosa da stamattina. Io ho 45 anni e praticamente sono cresciuto ordinariamente con l'idea di Avis. Questa è una cosa altrettanto bella, perché comunque una realtà locale comunque ora è diventata parte integrante del tessuto dove si rivolge.
0: Sì.
1: E questo ovviamente è solo uno degli esempi, anche perché abbiamo comunque realtà anche più radicate, più tra virgolette anziani, sì, anche se non è certo proprio l'accezione più, più carina, felice, ma l'emozione, sì, mi fa venire, va bene, solo, va bene, solo questo. E quindi ecco un augurio in particolare a questa sede comunale, ma ovviamente un augurio di proficuo lavoro
0: a tutte le sedi, certo, a tutte, esatto, quante, ricordando il valore e il messaggio che Avis, di cui Avis è portatore, ovvero della cultura del dono e della generosità e della solidarietà.
1: E quindi ricordiamo i requisiti minimi, sì, per poter donare, quindi un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e uno stato di buona salute generale. E ripeto, per tutte le informazioni che possiate richiedere sono a disposizione le sedi Avis.
0: E poi immagino ci sia anche un sito internet dell'Avis,
1: sì,
0: regionale.
1: Potete ovviamente consultare sia il sito di Avis Umbria, peraltro rinnovato recentemente, www.avisumbria.it, oppure i siti, certo, delle varie sedi, certo, locali o anche provinciali, ovviamente.
0: Benissimo, allora grazie Matteo, auguri alla Avis di Magione, se poi stasera avrai modo di riportare anche il nostro saluto, e grazie per il tuo contributo e anche delle informazioni che siamo riusciti a dare per sensibilizzare le persone.
1: E un ringraziamento anche ai speciali, ai volontari che, certo, questo fine settimana ci aiutano in questa avventura. Grazie.
0: Grazie mille, ringraziamo Matteo Giannetti dell'Avis Umbria, grazie ancora, ricordiamo l'Avis tra le associazioni comunque che partecipano e che sono partner di questa 8ª edizione dello Sporting Village, come lo scorso anno, insomma, è una presenza importante che dà anche spessore a questo connubio tra sport, salute e solidarietà. Ne abbiamo parlato prima, anche grazie appunto all'associazione Amici di Cate, ma la solidarietà, come abbiamo visto, ha varie facce, una di queste può essere quella della donazione del sangue.

0: giorno.
1: Grazie mille, grazie a te, complimenti per il grande, enorme lavoro che stai facendo, che sicuramente ti attende ancora da qui a domani sera, ma già immagino sarai in fermento per la prossima edizione.
2: No, sono in fermento per il 7 novembre che c'è School,
1: certo,
2: Village,
1: School Village,
2: perché adesso noi manderemo un quesito alle famiglie che ci diranno, certo, le tre federazioni che vorranno rivedere. Dunque sì, siamo al 7 di novembre, dirò anche la data.
1: Assolutamente, quindi step by step. Grazie, grazie,
2: grazie
1: Roberto.
2: Fabio.
1: Innanzitutto buon proseguimento per oggi, grazie ancora per il tuo contributo, la tua testimonianza in diretta. Con, sì, abbiamo regalato uno spaccato e anche dei retroscena che ovviamente non potevamo sapere ai nostri ascoltatori, e noi facciamo un piccolo break con la musica e poi torniamo per arrivare poi alle conclusioni finali, ma con altri ospiti che ci hai promesso,
2: sì,
1: che verranno.
2: Sarà fatto.
1: Molto
2: grazie
1: bene.
2: Fabio.
1: Grazie, grazie Roberto.

0: bentornati in diretta. Siamo in diretta su Max Radio dal centro di intrattenimento Ghirlinda. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non troppo. Abbiamo ancora spazio per proseguire questo nostro racconto che diciamo si alterna tra racconti sportivi, racconti anche storie di vita. E ovviamente torniamo a parlare per questo dell'associazione Gli Amici di Cate. Vedo un bellissimo logo nella maglietta di Giacomo. Sì. Qui do la parola e che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Giacomo.
1: Sì, grazie, buonasera a tutti. Io sono Giacomo Venanzi, il babbo di Caterina. Questa associazione è nata nel 2019 grazie ai nostri amici che ci sostengono. Diciamo, facciamo tanti eventi durante l'anno, tante manifestazioni, e ci sono tanti che ci chiedono anche di aderire, come quest'oggi che ringraziamo il Ghirlinda, il CONI, con il sport,
0: certo.
1: Che ci stanno presentando, e siamo stati contentissimi di questo. E Caterina, che è qui con noi, che gira l'impazzata.
0: Sì, l'abbiamo vista, infatti, è carinissima.
1: Sì, lei piace queste cose, quindi facciamo questo anche per lei, per renderle una vita, diciamo, come tutti gli esseri, anche diciamo tra virgolette normali, se si può dire così, ma non
0: unici,
1: è perché
0: diciamo.
1: anzi Caterina con le sue parole, con i suoi atteggiamenti ci dimostra che c'è tanto oltre a questo, anche al solo camminare.
0: Assolutamente, cioè che alla fine non è che dobbiamo identificare la persona con la patologia, perché la persona è qualcosa di autonomo che va valorizzato. E lo dicevo prima con Silvia, il percorso, il lavoro che state facendo, che state affrontando, è encomiabile soprattutto per questo, perché la conquista di piccoli gesti di autonomia. E soprattutto il messaggio, no, che arriva da Caterina, cioè
1: certo,
0: che
1: sì,
0: lei comunque
1: sì.
0: È una ragazzina serena.
1: Sì, no, l'input ce l'ho da lei. Lei a volte, diciamo, magari siamo in difficoltà su certe cose, lei ci dice...
0: Si libera lei
1: tranquilli,
0: dall'impatto.
1: Andiamo, facciamo e ci sostiene lei.
0: Ma questa è bellissima, che... così come è bello anche... come lo accennavi tu prima, no? La bella risposta.

0: ci sono tanta gente che gira intorno all'associazione che dà anche un sostegno proprio giornaliero a Caterina, diciamo così, una battuta dentro casa nostra, è un via vai di gente che ci viene a trovare a tutte le ore, e questo ci fa sì innanzitutto a noi genitori di tra virgolette fare sì che possiamo fare anche qualcos'altro,
1: certo,
0: diciamo così.
1: Certo.
0: Ecco, quindi però questo fa sì che Caterina viva a pieno tutte le ore della giornata.
1: Sì, viva pieno la sua vita.
0: Esatto,
1: è
0: così.
1: Qual è, Giacomo, il messaggio, la frase che ti sei sentito dire che ti ha, diciamo, sostenuto, gratificato di più, no, in questo percorso anche dell'associazione da quando vi siete costituiti?
0: Ma diciamo che la gente,
1: la solidarietà, diciamo,
0: la gente comunque, la gente comunque ci sta tanto dietro, sostiene anche da lontano l'associazione, ma giornalmente si sente il calore della gente vicino giornalmente, tutti, anche una semplice chiamata, anche oggi dove siete stati, dove siete, magari la gente che non sapeva che eravamo qui, e quindi ci fa sì che ci rende così, ci fa pensare che ci pensano,
1: esatto,
0: questo è tanto, esatto. Già solo un pensiero della gente che per una telefonata, questo ci dice queste persone ci aspettano, ci pensano, ci sostengono anche da lontano.
1: Una bella cosa questa. Grazie, Giacomo, anche a te per la tua testimonianza, sì. Complimenti per quello che fate, ma diciamo è scontato questo dirlo, ovviamente lo fate per Caterina, però
0: certo.
1: Complimenti anche per il messaggio che da quello che fate per Caterina traspare e che raggiunge un po' tutti.
0: Sì, grazie. Aggiungo una cosa, che
1: certo.
0: Praticamente tutte queste cose che facciamo erano impensate. Nel senso, qualche anno fa, quando anche Caterina non era nata, facciamo delle cose che non pensavo nemmeno che mi passavano per la testa. Invece ecco, anche di qui, per dire, oggi sono di qui alla radio, è una cosa che
1: non avessi mai pensato.
0: Non avevo mai pensato. Quindi questo è il ringraziamento che faccio a Caterina,
1: certo.
0: Che mi dà l'opportunità anche di fare cose che
1: non avessi mai pensato di fare. Grazie. Grazie mille.
0: Prego.
1: Giacomo, ovviamente gli amici di Cate saranno qua anche domani
0: sì.
1: pomeriggio, per chi ovviamente volesse proprio conoscere la realtà, conoscere Caterina e appunto Silvia e Giacomo, i genitori.
0: Grazie,
1: buon proseguimento con lo Sport Village anche a voi.
0: Buona serata.
2: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ce l'ha ricordato lui, Romantica, era ultimo su Max Radio Classic, Max Radio Energy in diretta dallo Sport Village. Sì, ci troviamo al centro di intrattenimento Gerlinda, dove sta per arrivare al termine la nostra diretta. Lo Sport Village andrà avanti fino alle 19.30, ma abbiamo ancora spazio per parlare di una disciplina sportiva della quale non si parla tantissimo. Chiedo conferma a Vanni Giorgioni, presidente regionale della pesca sportiva delle attività subacquee. Ho detto bene?
1: Perfetto, perfetto.
0: Bene. FIPSAS. Che possiamo, qual è la sigla?
1: FIPSAS è l'acronimo di Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
0: Benissimo. Viene da chiedere, l'Umbria che non ha il, diciamo, sponde marine, diciamo, che ci azzecca con la pesca sportiva, però la pesca sportiva si fa nelle acque interne.
1: Ci azzecca, quindi... a pieno titolo. Bene. Anche perché lo scorso anno abbiamo avuto una società che ha sede a Gubbio, che è stata vincitrice del Big Game, che è una disciplina che si esercita in mare attraverso un'imbarcazione, la pesca al tonno in buona sostanza.
0: Benissimo, bello, complimenti. Allora, bello.
1: In ogni caso, hai detto bene, si pratica il nostro sport soprattutto nelle acque dolci elemento, certo, comune con le attività subacquee, il nuoto pinnato, la apnea e via dicendo, è proprio l'acqua.
0: Quindi ovviamente di quello siamo molto ricchi, diciamo, per fortuna, come regione.
1: Non ci
0: qualche criticità,
1: lamentare.
0: Però
1: abbiamo tante altre criticità, però diciamo quanto ad acque pubbliche e anche private non possiamo lamentarci.
0: E quindi com'è organizzata la federazione? Diamo un po' di visibilità,
1: sì,
0: quante le società
1: in Umbria conta circa 60 società con 3.000 associati. È una disciplina, anche se non olimpica, è fra le più medagliate del CONI, non soltanto perché siamo effettivamente bravi, ma perché è molto variegata, cioè ci sono molte tecniche, molte discipline, e quindi abbiamo possibilità di emergere in più possibilità,
0: certo,
1: in più occasioni. La scorsa settimana, e poi siamo anche organizzatori di eventi, diciamo, di una certa portata. Lo scorso anno abbiamo già organizzato un campionato nel mondo di catfishing, che è una disciplina molto conosciuta in tutto il mondo, oltretutto non praticata soltanto a livello territoriale qui in Europa, ma anche in tutto il mondo, a Pietrafitta, nel lago di Pietrafitta. La settimana scorsa invece si è svolto il campionato sempre del mondo nel lago di Piediluco a Terni di pesca ai predatori da kayak, quindi una disciplina totalmente ecologica,
0: diversa,
1: in un'ambientazione fantastica. Sì,
0: è una cornice, immagino, bellissima. Vogliamo dire qualche dettaglio su, cioè, cosa consiste la pesca sportiva?
1: Ma
0: in generale
1: è difficile poter dire in sintesi, raccontare in sintesi tutte le nostre gare, tutte le nostre discipline.
0: Certo, prendiamone alcune ad esempio.
1: Quella praticata, per esempio, i 100 metri, per esempio, che equivalgono all'atletica leggera, è la pesca al colpo. La pesca al colpo si esercita con il galleggiante e l'utilizzo di esche naturali. Abbiamo un'interazione che da qualcuno viene considerata negativa con gli animali, però noi tengo a precisare che pratichiamo comunque il catch and release, quindi una volta pesati gli animali, poi li rilasciamo totalmente integri in acqua.
0: Volevo portarti a dire questa cosa, perché io lo sapevo, però ha più peso se lo dicevi tu, chiaramente.
1: Ecco.
0: No, questo mi fa, ovviamente, no, era per essere, diciamo, chiari e per descrivere al meglio, no, la disciplina, certo.
1: Sì, qualcuno potrebbe essere portato a pensare che abbia un approccio, diciamo, negativo con la natura, invece no, noi siamo i primi controllori di situazioni ambientali critiche, tipo l'inquinamento, il bracconaggio e quant'altro.
0: Rappresentate comunque un presidio in questo caso delle rive, ma anche dei specchi d'acqua, fiumi, torrenti, laghi, laghetti.
1: Assolutamente, spesso affianchiamo anche le pubbliche amministrazioni nelle attività di vigilanza e controllo contro frodi, contro bracconaggio e attività illecite in genere.
0: Ah, certo, quindi questa è un'altra componente importante della vostra attività. E invece per le attività subacquee che ci dici?
1: Attività subacquee, niente, anche qui spazia moltissimo, va tra l'apnea al nuoto pinnato, che sono attività che si esercitano sia in mare sia in palestre. Per dire, in Umbria non la pratichiamo, però c'è anche l'hockey subacqueo, una disciplina che nemmeno io conoscevo prima di entrare in FIFA.
0: Si gioca sui fondali.
1: Per dire, sì, esattamente.
0: Non lo sapevo neanche io, veramente.
1: Sì.
0: Interessante, sì.
1: Sì.
0: Bene, allora Intanto complimenti per la vostra attività. C'è qualche appuntamento imminente che riguarda la nostra regione o una nostra società?
1: La nostra regione, proprio domani c'è la quinta prova del campionato regionale appunto di pesca al corpo, quella più praticata al lago di Corbara. È uno spot apprezzatissimo in tutta Italia. E tanto per parlare di manifestazioni, certo, di alto livello, abbiamo una promessa dalla nostra federazione nazionale che il prossimo anno probabilmente verrà svolta un'attività di questo genere in quel lago.
0: Ok, una domanda te la devo fare. Parliamo del Trasimeno.
1: Il Trasimeno noi l'abbiamo abbandonato con le nostre attività ufficiali qualche anno fa perché purtroppo c'erano difficoltà soprattutto logistiche, c'erano delle interazioni negative con il turismo, con gente che frequentava le sponde. Stiamo tentando di tornarci, la Regione Umbria ci sta sostenendo in questa cosa, speriamo già dal prossimo anno di poter tornare anche al lago Trasimeno, nonostante le difficoltà di cui soffre in questo
0: momento. Però speriamo che possano
1: che siano temporanee,
0: alleviate.
1: Sì, assolutamente.
0: Diciamo un po' grazie alla natura, un po' anche grazie all'uomo, ma in senso positivo.
1: Tornare lì per noi significa anche non abbandonarlo da questo punto di vista.
0: Certo, e poi comunque diventate voi stessi un elemento d'attrazione anche per il turismo legato alla pesca sportiva.
1: Ovviamente, come tutti gli altri sport, anche il nostro genera un indotto che è tutt'altro che trascurabile.
0: Assolutamente.
1: Direi.
0: Bene, grazie. Ringraziamo Vanni Giorgioni, presidente regionale della Federazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
1: Perfetto.
0: Grazie mille e complimenti per tutte le vostre attività. E non so come si dice, però in bocca al lupo non si dice niente. Vabbè.
1: Basta che non si dica buona pesca, poi tutto è consentito.
0: Ottimo, grazie, grazie ancora. E noi adesso facciamo un altro piccolo break prima poi di congedarci, di saluti finali. A dopo.

18:29, siamo ai saluti finali, alle conclusioni di questa prima giornata dello Sport Village, che abbiamo tentato di raccontarvi anche con i vari protagonisti, rappresentanti di federazioni, anche delle istituzioni e ovviamente gli organizzatori, primi tra tutti ovviamente il CONI regionale. Per questo ringrazio ancora il presidente Carlo Moscatelli, Roberto Sparnaccini, che è il delegato provinciale di Perugia, nonché mente e ideatore di questa, diciamo, manifestazione che è arrivata all'ottava edizione e che si concluderà domani pomeriggio. Quindi do a tutti voi che siete in ascolto appuntamento per la nostra diretta dalle 15 alle 18:30, ma lo Sport Village poi proseguirà almeno fino alle 19:30. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica e l'informazione su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Max Radio Live, fine del collegamento.
1: E ha presentato le sue dimissioni, da quanto trapela una decisione dettata da divergenze con il club. Il tecnico quest'estate era stato richiamato in panchina dal presidente Corsi dopo l'esonero della passata stagione, quando la salvezza era stata poi conquistata dal successore Fabio Caserta. Tennis, la corsa dell'Italia alla Billie Jean King Cup si ferma in semifinale. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre, capitanate da Tatiana Garbin, cedono 2-0 all'Ucraina sul veloce indoor a Shenzhen e lasciano la scena a testa alta. Questa volta non arriva la rimonta. Prima Kalinina supera Tyra Grant 6-3-6-4, poi Svitolina firma il punto decisivo battendo Jasmine Paolini 6-2-6-2 in poco più di un'ora. Per le ucraine, che per il titolo sfideranno la Repubblica Ceca, è la prima finale della storia. Per l'Italia è la fine di un'altra splendida cavalcata. La prima partita del sabato di Laver Cup è invece del Team World. Lerner Tien ha infatti battuto l'azzurro Flavio Cobolli per 6-3-2-6-10-7 al match tie-break del terzo parziale in un'ora e 35 minuti di gioco. Con questo successo, che vale ben due punti, il Team World raggiunge il Team Europe in classifica 3-3. America's Cup, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione, 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Via via, vieni via con me.
3: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
4: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
4: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
4: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
4: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
4: Vi aspettiamo.
5: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per...

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max, la musica,
2: solo la musica.
3: Ancora la musica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
4: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
6: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
5: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
6: Gerlinda, il centro delle emozioni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: Back to Max. A Max Radio Classic. I successi internazionali che hanno fatto epoca.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Nessun franco tiratore. La legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100. La NM replica. Le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Ancora una polemica su Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un'immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia. Tajani commenta: l'attacco è volgare e inaccettabile. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Poi sul conflitto Mosca-Kiev ha detto: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. È morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte a Lodi. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta, per scattarsi un selfie. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. America scappa, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione. 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. È tutto, a più tardi.
5: Il meteo.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic, un successo alla radio.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
0: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
5: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
5: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
5: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
5: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
5: Vi aspettiamo.
6: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del...

0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio Classic.
1: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
2: Max Radio Classic.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
3: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
3: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Un festino a base di alcol e droghe durato giorni, sfociato in un'aggressione nel disperato tentativo di sbarazzarsi del cadavere prima di essere scoperti. Davanti al GIP il 26enne De Oliveira ha ammesso le sue responsabilità nella morte di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato nell'appartamento della professoressa Formichetti a Torino. Nessun francotiratore, la legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. La NM replica, le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. In Ucraina proseguono i raid russi. Trump ha annunciato che prima del piano inverno forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone XIV, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, così il pontefice. Lo sport, la Finlandia che ha eliminato l'Italia ai quarti vince la prima storica medaglia agli europei di volley maschile, battendo la Slovenia 3-0 e conquistando il bronzo nella finalina. Alle 21 la finale per il primo posto tra Francia e Polonia. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Gli spettacoli.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Max Radio Classic è sempre con te in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.

portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da €295 al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo €9.650, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
11: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
12: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
11: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
12: Gerlinda, il centro delle emozioni.
13: Ciao Lucia, ti vedo bene.
14: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
13: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
11: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
10: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
11: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
10: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccolpasso 42,
11: Centro Commerciale Colestrada,
10: Centro Commerciale Quasar Village,
11: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
12: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
13: Anima di Calabria.
12: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
13: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
12: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
13: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
12: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
13: I sapori che ti accendono l'anima.
12: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
13: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
12: Vi aspettiamo.
14: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
15: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
14: Un'occasione
4: occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
16: Gerlinda, il centro delle emozioni.
17: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
18: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
19: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
20: Max Radio Classic.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
9: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
8: C'è una figura che sta diventando protagonista.
9: Il geometra ed il geometra laureato.
10: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
8: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
9: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
11: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
13: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
14: Max Radio Classic. La musica è protagonista.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 5,45. TAEG 6,35. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
8: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Blue Max, la musica, ancora la musica.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: centro commerciale Collestrada,
5: centro commerciale Quasar Village,
6: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
7: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
7: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
7: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
8: I sapori che ti accendono l'anima.
7: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
7: Vi aspettiamo.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
12: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
13: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
14: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
15: Da oggi, presso il punto vendita di Star Fair, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
16: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
17: La musica si veste di blu. A Max Radio Classic. Blu Max.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Blu Max, la musica si colora di blu.

0: è mezzanotte e 3 minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

volo e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: è 1:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che poi

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

0: È l'una e 59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.